Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Grazie.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dillo
1: bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

Nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento.

noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura,

0: Thank you. You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Eccoci, buonasera a tutti e a tutte, Rock Trotter con Eleonora qui su Radio Città Aperta. Sono le ore 18.08, saremo insieme fino alle ore 20. Mi dovrete scusare se oggi ho la voce un po' così, se me la sentite un po' così, ma io ho praticamente mal di gola, barra raffreddore da un mesetto circa. Quando sono stata a Milano a sentire Foo Fighters, per la precisione, perché evidentemente dove stavo c'era l'aria condizionata troppo alta e niente, e quindi vi beccate anche questa voce un po' strana. Vengo anche da un weekend particolarmente provante, che è stato quello del Distruggi la Bassa, dove sì, abbiamo visto gruppi fighissimi come gli Scream, come i Toy Dolls e tanti altri ovviamente ancora, soprattutto quelli italiani, ma mi sono beccata anche lì, cioè non lo so, stanchezza, caldo, aria condizionata, tutto, veramente tutto, oltre l'hardcore. È finita la sigla, niente, volevo fare il solito giochetto oggi. Allora, prima di me, come al solito, avete sentito qui su Radio Città Aperta Gianluca Polverari con il suo puzzle, sonorità noise, post-punk e psichedeliche. E dopo di me invece dalle 20 alle 22 Miro Barsa con Cats and Jammer torna con notizie di spazio, scienza e tecnologia. Questo se state ascoltando la diretta del lunedì, e invece se state ascoltando Rock Trotter il venerdì, Rock Trotter va in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Altrimenti potete sempre ascoltarlo in podcast sulla sezione che trovate sulla sezione di Rock Trotter sul sito di radiocittaperta.it. E niente, penso di avervi detto tutto. Ci sono anche le playlist ovviamente sul mio account di Spotify, cosa che non ricordo abbastanza. Eleonora Tagliafico, penso che sia Rock Trotter, comunque lo trovate in tutte le maniere, in tutte le salse eccetera. Oggi, dicevo, puntata speciale Pancadeca Festival 2026. Il Pancadeca Festival, come l'anno scorso, quest'anno si svolgerà tra un mesetto all'incirca, perché si svolgerà il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia a Milano. E quindi per presentarcelo avremo tra pochissimo una breve intervista direttamente a Deca di Pancadeca, e poi alle 18.30 avremo in intervista i Libidine e alle 19.15 i Trauma.

penso di avervi detto quasi tutto, tranne il numero per poter interagire con la nostra diretta, che è il 340 197 4468. Mandateci i vostri WhatsApp per dirci che cosa pensate, per salutarci, per mandarci a quel paese, tutto quanto, quello che vi pare in questa giornata così calda di agosto. Non ci siamo ancora abituati, veramente io odio il caldo, se non si era capito, lo odiano tutti penso in questo contesto, anche quelli che lo amavano adesso lo odiano, eccetera. Dovevo fare la mia parentesi sul tempo, ci andiamo a sentire e poi parliamo e poi dedichiamo tutta quanta la puntata al Pancadeca Festival. Ma adesso è l'ora dei Toy Dolls con De Lambrusco Kid e torniamo qui su Radio Città Aperta.

0: Lambrusco Kid, The Toy Dolls, direttamente qui, no, direttamente no, però l'abbiamo sentiti qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. È il momento, come vi dicevo, di parlare del Pancadeca Festival e per parlarcene abbiamo direttamente invece, telefonicamente, qui Deca di Pancadeca. Ciao Deca!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Benvenuto, bentornato a Rock Trotter, insomma anche quest'anno, visto che ormai il format ha preso piede, che dici Deca?
1: Sì, inaspettatamente, non era una cosa voluta, ci siamo ritrovati a rifarlo ogni anno, adesso vediamo cosa succede, non è detto, magari l'ultimo.
0: No, vabbè, oddio, non ammettiamo così, vabbè, insomma, dal 2024 comunque, quando avete fatto, ricordiamo, il festeggiamento poi per i vostri 25 anni che insomma ha funzionato il format e quindi è stato riproposto l'anno scorso e anche poi quest'anno.
1: Esatto.
0: Senti, io ti volevo chiedere una cosa, ma forse te l'ho già chiesto, non mi ricordo. In base a cosa poi decidete anche i gruppi da far suonare? Poi parliamo di tutti i dettagli dopo, ovviamente.
1: Sì, allora, in base a tante cose decidiamo, nel senso che è una selezione che parte tipo a ottobre dell'anno scorso, cioè appena finito l'altro festival avevamo già iniziato, avevamo tipo una lista di 200 passaband più a tante altre che si sono proposte successivamente e diciamo che è stata una selezione difficilissima in base a tantissimi criteri fatta con la redazione che a un certo punto mi odiava, io cercavo di far da pacere, c'era, dato che in redazione ci sono una decina di persone e ognuno ha i suoi gusti e quindi quello è il bello perché appunto

0: Cioè, riprende
1: certo. La varietà, insomma, ricordiamo che infatti quest'anno ci saranno come headliner. A voi piace, non so, questa definizione, perché ci sono dei festival a cui non piace la definizione headliner.
0: Suoneranno per ultimi.
1: Suoneranno per ultimi gli MX e PX, giusto?
0: Esatto. Sì. Infatti. Abbiamo l'unica data europea della band, infatti sta suonando, hanno finito il loro tour e adesso stanno suonando il Warped Tour, si stanno facendo tutte le date.
1: Bello.
0: E poi verranno in Italia.
1: E poi verranno in Italia, l'unica data tra l'altro europea, se non sbaglio.
0: Sì, europea.
1: Ah, addirittura.
0: Sì, no, suoneranno solo qua, non aggiungeranno altre date, infatti ci sono... abbiamo venduto diversi biglietti all'estero, sono in contatto anche con ragazzi che arrivano dalla Turchia, da Belgio, Germania, un bel po' di posti. E niente, quindi ci sarà un bel casotto.
1: Perfetto, allora diciamo prima ovviamente la data, che è quella che vi ho detto prima, il 5 settembre, quindi 2026, al Circolo Magnolia a Segrate, Milano.
0: Anche lì.
1: Sempre,
0: sì.
1: Sempre lì, anche posto che funziona, non si cambia come sempre.
0: Esatto.
1: E ricordiamo invece tutte le altre band che suoneranno al Pancadeca Festival quest'anno. Vai tu, Deca, ti lascio.
0: Vado
1: questo
0: io,
1: onore.
0: Vediamo se me la ricordo. MXPX, Talco,
1: sì.
0: Ci sono i Grichu, ci saranno gli Uguaglianza, i Duracell, i Trauma, Libidine. Poi i Lilians, sempre dalla Romagna, uh-huh. E poi gli Arredi Barredi, che sono milanesi.
1: Perfetto. Ho già annunciato, insomma, che oggi sentiremo due band, Libidine e Trauma, che sono diventati Trauma Hardcore per me, perché...
0: Sì, ma ogni tanto spunta l'HC su Spotify, vabbè, dai, si capisce che sono loro.
1: Infatti, come hai detto te, infatti anche per la varietà, insomma, nel punk comunque c'è sempre varietà di genere, non c'è niente da fare.
0: Anche oggi senti un hardcore, un punk rock un po' più quasi melodico, con la voce di Jack abbastanza particolare.
1: Esatto, un po' più californiano, se così si può dire, ecco. Invece Deca, ti volevo chiedere, tu hai parlato di relazione, per chi non lo sapesse, insomma, presentiamo anche Pancadeca, ovviamente.
0: Pancadeca è quel sito, insomma, è online, è un po' su tutti i canali che ci sono, che è quello vecchio, che esiste dal 1999, ed è ancora vivo, dove si possono trovare novità, news, facciamo interviste, recensioni alle band, un po' di tutto, insomma, cerchiamo di tenere viva la scena italiana, mischiando anche con notizie un po' più, diciamo, di appeal internazionale.
1: Mm-hmm. Bene. E che ospiti invece, ospiti nel senso, scusa, non mi viene la parola in questo momento. Che tipo di partner? Perché avete presentato anche diversi media partner quest'anno.
0: Sì, anche l'anno scorso c'erano. Sono il 23 Punk, che è una, diciamo, una sorta di Pancadeca internazionale. E poi c'è un'altra community che è abbastanza nota, di New York loro, e sono quelli di Punk Rock Radar, che ci danno la mano a diffondere un po'
1: il verbo.
0: Il verbo, esatto.
1: Ok, invece come partner poi ho visto che c'è American Sox, vabbè, anche l'anno scorso mi sembra, Mad One, poi Natty Print e Straight to Hell.
0: Esatto. Sì, okay. Loro sono i partner, poi ci sono altri partner, tra i quali c'è anche SBAM Records, che sono quelli che organizzano, anzi è un'etichetta austriaca abbastanza nota, che fa tutti i gruppi internazionali, americani, californiani, anche di fast track così, e poi organizza lo SBAM Fest, che è un festival che fanno più volte l'anno, sempre in Austria e Germania. Mm-hmm. C'è semplicemente dischi
1: e spaccio dischi dovrebbe
0: spaccio
1: esserci.
0: Dischi, esatto, sì, scusa.
1: No, figurati, sono qua apposta.
0: No, mi scuso con Francesco, che magari mi sente. Non l'ho menzionato.
1: E poi ovviamente c'è tutta

0: l'area Expo con la distro, tutto il merch delle band.
1: Sì, anche quest'anno ci saranno, anzi ci saranno, rispetto agli anni passati c'è più varietà, c'è più, stato più scambio quest'anno rispetto distro e stand che vedremo. Mm-hmm. Cioè, quindi ci saranno, è anche carino visitarlo, andare a supportare chi viene a esporre i propri lavori e i propri dischi.
0: E certo, assolutamente. Troviamo ancora ovviamente i biglietti, visto che abbiamo fatto anche l'anno scorso, l'abbiamo fatta un mesetto prima del festival, l'intervista, quindi avete tutto il tempo di organizzarvi, salire a Milano per chi non fosse di Milano e dintorni, no?
1: Sì, sì, organizzatevi, potete prendere hotel in qualsiasi parte di Milano dove c'è la metropolitana, perché intanto c'è la metro di Linate che arriva lì e la si può prendere sia per l'andata che per il ritorno, quindi è anche comodo sotto questo punto di vista. Se qualcuno viene da fuori può scegliere l'hotel dove costa meno.
0: Certo, ovviamente.
1: È quello che piace di più.
0: Bene Deca, allora c'è anche appunto, come dicevamo prima, quella playlist poi dedicata al Pancadeca Festival 2026, e quindi adesso durante questa puntata di Rock Trotter qua su Radio Città Aperta ascolteremo un po' varie canzoni che vengono da lì.
1: Dai, dai.
0: Così non l'avete fatta in vano, ecco, ma penso che penso che già l'abbiano suonata, per così si può dire, ecco.
1: La playlist dell'estate da ascoltare, così vengono tutti preparati.
0: Esatto, sono le hit dell'estate, scusa, di solito ci sono quelle pop, noi abbiamo quelle punk.
1: Sì, sì. Sono anche parecchie novità quest'anno, almeno che MXPX escono con un disco adesso. Mm-hmm. I Talco, idem, la stessa cosa, stavano uscendo con i primi singoli, sono usciti. Trauma è uscito da poco, e Libidine da poco anche loro, sì. Quindi alla fine Arredi Barred è appena fresco anche loro, quindi ci sono tante novità, anche i Greggiù.
0: Anche i Greggiù, sì. Infatti poi sono incuriosita molto dai Greggiù, tra l'altro, come gruppo, perché loro sono inglesi, no?
1: Sì.
0: Anche loro non si sentono molto, non hanno suonato spesso qua da noi.
1: No, beh, sono venuti in Italia, hanno fatto date più piccole, l'anno scorso erano al Bayfest.
0: Ah, è vero, hai ragione.
1: E ha suonato un punk rock raduno 2 anni fa o sempre l'anno scorso. E no, sono già passati in Italia, ma infatti sono bravi, hanno la loro fanbase, insomma, li seguono, sono molto... molto giovani, molto rancid, molto bravi. Sì.
0: Bene, allora, se volete vedervi tutti questi gruppi insieme, mi raccomando, 5 settembre al Circolo Magnolia, Pancadeca Festival. Niente Deca, io forse ti faccio un'ultima domanda, dai. Com'è?
1: Vediamo, cosa so.
0: Ti metto in difficoltà. Allora, visto che insomma siete partiti da una webzine, poi avete fatto anche altri progetti, nel senso che avete fatto una compilation, un CD, eccetera, no? E poi siete passati alla parte del booking, quindi avete sperimentato, come Pancadeca intendo ovviamente,
1: sì.
0: Avete sperimentato vari aspetti anche dell'industria musicale, brutto, però vabbè, sì, alla fine è questa, no?
1: Della non industria musicale, ok.
0: Della non industria musicale. Quali sono i progetti futuri per Pancadeca? No, non volevo farla così difficile, in effetti, la domanda.
1: Però anche perché non ne ho, era tipo, me l'ha fatta qualcuno ultimamente, per andare in pensione, cioè, che era l'idea al 25esimo di chiudere tutto, poi è andata bene col festival e ha tenuto su tutto, anche il sito e tutto quanto. Okay. Sì, no, progetti futuri non ce ne sono, abbiamo fatto appunto, come dicevi, in passato abbiamo fatto tutto, perché comunque il festival non è che è nato nel 2024, ma ne abbiamo fatte diverse edizioni anche precedenti. Mm-hmm. E poi si era fermato un po' col Covid, cioè non era una cosa ripetitiva, ma facevamo appunto date singole che erano dei festival che tiravamo fuori, e poi adesso invece c'è la cadenza un po' più fissa. E sì, no, booking, rimetterci a riorganizzare, boh, non credo, ma non lo so. Forse ci basta il festival annuale, abbiamo visto.
0: Bene, bene, allora mi raccomando, supportate Pancadeca non solo con il festival ma anche ovviamente andando a leggere tutte le interviste che fanno, perché sono veramente tutti gli articoli che fanno uscire fuori, insomma tutte le recensioni, sono veramente una realtà da supportare, ecco.
1: Grazie.
0: Ci lasciamo, Deca, con una traccia dei Talco. Io la chiamo sempre San Poli, però è San Paolè, giusto?
1: Vabbè.
0: Perché mi piace di più.
1: La squadra. Ok.
0: Ti piace, può andare?
1: Sì, va benissimo.
0: I Talco, ovviamente, che suoneranno sempre al Pancadeca Festival. Va bene, Deca, io ti ringrazio tanto per aver introdotto, insomma, questa puntata dedicata al Pancadeca Festival e ci vediamo poi il 5 settembre a Milano.
1: Va bene. Dai.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Grazie a te, allora, a presto.
1: Ciao.
0: Ciao. Ci andiamo a sentire quindi Talco, San Polè.

0: Verde, blu, i libidine dall'ultimo album Trip, e quindi abbiamo qui Jack direttamente dei libidine su Radio Città Aperta Rock Trotter. Ciao Jack.
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ti avevo promesso che ti avrei fatto un'intervista un po' più lunga, seria, non lo so.
1: Beh, lo sai che mi fa sempre piacere.
0: Grazie, grazie mille a te per essere qua in occasione appunto del Pancadeca Festival, di cui a cui prenderete parte, ecco, nella lineup, ecco.
1: Esatto, e non vediamo l'ora.
0: Il 5 settembre, lo ricordiamo, e ricordiamo anche il numero per poterci iscrivere in diretta. Ricordiamo che siamo in rigorosa diretta qui su Radio Città Aperta, il 340-197-4468, se ci volete scrivere qualcosa. Scusami Jack per l'intermezzo.
1: Vai tranquillo.
0: Quindi, noi ci eravamo visti che non era ancora uscito il vostro nuovo lavoro Trip.
1: Esatto, perché era febbraio e Trip è uscito.
0: Non ti sento più.
1: Mi senti?
0: Ecco, adesso sì. Perfetto.
1: Ah, no, dicevo, noi ci siamo visti a febbraio al The Frag e Trip è uscito a maggio, a metà maggio.
0: Esatto, esatto. Però, insomma, l'ho ascoltato anche abbastanza. Vabbè, le sonorità sono sempre quelle un po' dei libidine, sono sempre questo punk rock californiano, giusto, che avvolge, ecco.
1: Sì, poi ecco, ci piace scrivere in italiano, perché a parte che non so bene l'inglese, quindi lo lascio fare a qualcun altro, e no, poi ci piace particolarmente dai in italiano, ma più che altro che californiano, magari ci si ispira robe tipo porno riviste, band storiche della scena italiana anni 90 più che altro.
0: Certo, vabbè. Ci sento anche un po' di punk rock californiano io in tutto questo.
1: Beh, certo,
0: di atmosfera. Sarà che venivo, scusami, cioè in una giornata così calda e afosa, no? Ci stavano proprio bene queste sonorità, mi immaginavo proprio la spiaggia e qui.
1: Beh, oh, mi fa piacere che ti diano vibes positive i pezzi.
0: Certo. Perché...
1: No, non tutti sono proprio presi benissimo sti pezzi, però se danno anche queste sensazioni mi fa piacere.
0: A me dà l'effetto contrario, lo so che magari qualcuno ci potrebbe vedere un po' di malinconia, perché in effetti, ecco, parliamo di questa traccia per esempio che abbiamo appena ascoltato, Verde e Blu, ha una vibe un po' malinconica in effetti alla fine, però questa sonorità così travolgente poi la rende, non lo so, la rende spensierata.
1: Sì, sì. Ma ci sta anche perché cioè nel nostro essere non è che siamo dei presi male, ecco.
0: Esatto.
1: parlo per tutti e quattro.
0: Da come vi ho conosciuto non mi sembrava.
1: Appunto.
0: Anzi, mi dispiace che sono, cioè non vi ho insomma beccato per poco al distruggi la bassa questo fine settimana, perché suonevate il giovedì, se non sbaglio.
1: Il giovedì, sì, è stato veramente figo.
0: Sì, immagino. Io sono arrivata il venerdì direttamente, quindi...
1: Beh, comunque in linea di massima mi sembra che sia andato molto bene il fest.
0: Sì, è andato veramente bene, si vede dal livello un po' di coinvolgimento dopo,
1: sì.
0: Nel senso che siamo tutti abbastanza stanchi, devastati.
1: Esatto.
0: Quindi quello è il termine, no, di paragone poi. Comunque, prossimi live dei Libidine, a parte ovviamente il Pancadeca Festival.
1: Allora, abbiamo un live questo sabato, in locale qui in zona in Romagna, perché ci volesse venire a vedere gli amici romagnoli. E poi nel weekend, dopo il Pancadeca, avremo un weekend a Torino e poi Bergamo, venerdì Torino e sabato Bergamo.
0: Ok, ok. Ricordiamo, Jack, scusami, non so se vi ho già presentato l'altra volta, visto che era la prima volta Rock Trotter qui su Radio Città Aperta, però gli altri componenti dei Libidine, ovviamente.
1: Sì, c'è Luca Mascia, che è chitarra seconda voce, c'è Nico Poli, che è chitarra seconda voce anche lui, e Pondo alla batteria.
0: Ok, ok. Bene. Allora ti chiedo oggi, facciamo una domanda unica per tutti e due i gruppi, anche per i Trauma, poi la farò questa domanda per il Pancake Festival, insomma. Che cosa ti viene in mente se pensi a pancadeca che non sia il termine supportare, che l'ho già usato io prima?
1: Cioè, in che senso, scusa, non ho capito bene la domanda.
0: Allora, se pensi a pancadeca, ovviamente a quello che fa, a quello che diffonde, sì, eccetera, sì, eccetera, che cosa ti viene in mente come anche solo una parola, una frase, quello che vuoi, che non sia però legato a supportare, perché l'ho già usato io prima e quindi ho deciso di escluderlo.
1: Beh, io ti direi mega festa, perché tanto sarà una mega festa sicuramente.
0: Perfetto, perfetto.
1: Quindi questo termine di Lo Trauma che l'ho rubato io.
0: Lo escludiamo adesso, se ci stanno ascoltando magari. Lo escludiamo da, insomma, dalle altre cose. E parliamo di nuovo del vostro nuovo lavoro, quindi, visto che non ne abbiamo parlato ancora abbastanza, Trip, dicevi prima che ha varie anche sonorità un po' malinconiche, vero Jack?
1: Sì, dopo varia in base ai pezzi, però anche rispetto al primo album, me l'hanno detto un po' tutti che sono canzoni, diciamo, un po' più malinconiche, però anche un po' più complete. Magari nel primo c'erano più pezzi da festa, magari pezzi un po' più di facile ascolto, e invece nel secondo è un po' più completo, anche secondo me comunque.
0: Sì.
1: È uscito il nostro secondo album, Trip, è uscito per Interferenze Rec e Decibel Record Store, che sono delle nuove etichette siciliane, con Daniele Venti che ci ha dato una grossa mano, e dai, si è visto il lavoro, ecco, che è migliorato molto rispetto al primo.
0: Assolutamente, beh, insomma, è anche un po' più riflessivo forse rispetto al primo, che dici?
1: Sì, è quello che ci hanno detto tutti, però io ho sempre detto, siamo sempre i soliti cazzoni festaioli, ecco.
0: Sarà la Romagna forse.
1: No, se no pensano che ci siamo intristiti, capito? Non va bene.
0: Bene, intanto nel frattempo ci andiamo a sentire magari l'omonima traccia Trip, proprio da Trip, così insomma capiamo anche meglio di cosa stiamo parlando.
1: Sì, buon ascolto.

0: Abbiamo ascoltato quindi Trip da Trip, i Libidine. Eccoci tornati qui su Radio Città Aperta. E quindi Jack, diamo di nuovo appuntamento per il Pancadeca Festival 2026, il sabato, esatto, 5 settembre al Circolo Magnolia a Milano. Quindi voi non vi spostate troppissimo.
1: Beh, dai, sono 3 orette, poi penso che andremo lì la sera prima, così non rischiamo di beccare code, eccetera, eccetera, quindi dai.
0: Certo.
1: La prendiamo alla lunga,
0: certo,
1: diciamo.
0: Invece ti volevo fare una domanda sulla copertina del vostro, sì, nuovo album, Trip. E rappresenta, che cosa rappresenta soprattutto? Perché vabbè, poi lo facciamo vedere ovviamente, un furgone con una specie di deserto,
1: Beh, praticamente lì ero in viaggio a Cipro, ecco, 3-4 anni fa, e ho visto questa pianura, questa terra rossa, questo furgone distrutto, e io ho fatto una foto perché era veramente una figata quel posto. E allora, pensando a che copertina usare, mettere per il secondo album, per me quella era perfetta, ecco.
0: Ok, sì. Ma c'è qualcosa che rappresenta proprio, a parte vabbè, Trip ovviamente, quindi no, il viaggio, sei stato a Cipro, eccetera, eccetera, però nella tua,
1: sì,
0: mente magari.
1: Un viaggio in generale, ecco, cioè quell'immagine secondo me mi rappresentava l'idea di viaggio, ecco.
0: Ok. Tra l'altro, Deca, mi sono scordata, se ci stai ascoltando, a proposito di copertine, locandine, mi sono scordata di farti la domanda anche a te sulla locandina del Pancadeca Festival, quindi se ci stai ascoltando e vuoi rispondere anche su WhatsApp e completare, io sono una perfezionista in questo senso, faccio un appello. E niente, sapete già poi in che ordine suonerete al Pancadeca Festival?
1: Allora, da quel che ho capito noi suoneremo per terzi, poi non so se ci saranno dei cambi vari, ecco, però per ora per terzi, quindi penso intorno alle 6 di sera circa.
0: Ok, perfetto.
1: Quindi dai, ci faremo trovare pronti.
0: Dai, benissimo. Jack, allora niente, io manderei l'ultima traccia anche per salutarci, sempre da Trip.
1: Va bene.
0: Non lo so, se vuoi fare un appello, dire qualcosa, anche tu, scusa, l'avevo detto.
1: Beh, agli ascoltatori, per chi non ci conosce, è sempre un piacere che andasse ad ascoltare il nostro album, il nostro nuovo album, e poi se gli è piaciuto che vengano a vederci i concerti, che ci beviamo una birretta insieme.
0: Ovviamente il vostro merch vario, anche la vostra musica, è possibile trovarla?
1: Sì, ovunque, dai, su Spotify, YouTube, eccetera, e se ci scrivono alla pagina possiamo anche spedire delle magliette, e invece i dischi li trovano sul sito della Decibel Record Store, che gliele manda immediatamente.
0: Ok, perfetto. Ci vuoi dire qualcosa su questa ultima traccia che ci andiamo a sentire, Vampira?
1: Vampira è una delle love song dell'album, perché comunque personalmente scrivendo i testi ho una vena romantica, che di sti tempi non è che va tanto di moda, però non
0: no,
1: ci
0: invece
1: fare
0: cerchiamo
1: niente.
0: Jack, no, li cerchiamo quelli romantici invece.
1: Ah, bene. No, beh, comunque parla del fatto che la mia ragazza, le prime volte che ci vedevamo solamente di notte, e allora ero convinto fosse una vampira, capito? Il discorso è questo.
0: Ok, perfetto. Allora, è stato un piacere veramente averti qua a Rock Trotter su Radio Città Aperta, e ci diamo appuntamento sempre a Milano poi il 5 settembre al Pancadeca Festival.
1: Grazie, piacere mio, come sempre.
0: Ciao Jack, grazie mille.
1: Ciao, buona serata a tutti. Ciao.
0: Ciao. Quindi ci andiamo a sentire Vampira, i Libidine.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Ed erano gli Uguaglianza con Sogni Persi, anche loro sono nella line-up del Pancadeca Festival a cui stiamo dedicando la puntata di oggi, lunedì 3 agosto 2026. Il Pancadeca Festival si terrà il 5 settembre al Circolo Magnolia a Milano, quindi avete ancora un mesetto abbondante in questo caso per organizzarvi, come dicevamo prima, insieme a Deca di Pancadeca. Che tra l'altro scrive su Instagram, mi ricorda, perché prima ho fatto una domanda riguardante la locandina del Pancadeca Festival, mi dice: ogni anno facciamo fare il poster a un artista diverso, l'anno scorso a Zero Calcare, mi ricordo, il primo anno Joel Abad, artista internazionale che ha curato tra gli arti NoFX, La Guegon e tanti altri ovviamente. Invece quest'anno, insomma, la locandina è stata fatta da un artista giapponese che si chiama Nukui Bogard. Grazie, insomma, per la precisazione. Io vi ricordo che alle 19:15 saranno con noi i Trauma qui su Radio Città Aperta per un'altra intervista riguardante il Pancadeca Festival, anche loro fanno parte della lineup, e nel frattempo magari ci andiamo ad ascoltare qualcosa di altro, sempre dalla playlist che trovate su Spotify dedicata sempre al Pancadeca Festival 2026. Loro sono i Duracell con 90.

0: Ce la facciamo? Ce la facciamo? Siamo in diretta.
1: Pronto?
0: Siamo in diretta con Gigi De Trauma. Ciao Gigi.
1: Ciao.
0: Cioè, questa è la diretta. Questa è
1: Stefania qua, la cantante.
0: È veramente, no, ma non c'è problema assolutamente. Solo che ho dovuto fare qualche cambio all'ultimo per mandarvi su WhatsApp. Però ci siamo, eccoci qua.
2: Okay.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Siamo in diretta con i Trauma qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Benvenuti, ragazzi. E, insomma, è un piacere avervi qua.
2: Anche per noi.
0: E anche conoscervi, visto che è la prima volta che vi sentiamo qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Insomma, oggi siamo con
2: Gigi
1: De Trauma e Stefania, la cantante Trauma.
0: E quindi ce ne mancano altri due, giusto?
2: Altri due che sono in vacanza. Beati loro.
0: Beati loro, però li salutiamo.

0: Di sentire anche 19 marzo, che era una delle mie tracce preferite del vostro del vostro lavoro, del vostro ultimo album, che si chiama Gocce nel mare di caos, giusto?
1: Esatto, sì sì, giusto, giustissimo.
0: E quindi abbiamo ascoltato anche di più, dai, è andata bene.
1: Okay, grazie.
0: Bene, i Trauma, come vi ho detto prima, vi ho anticipato prima, faranno parte della lineup poi del Pancadeca Festival 2026, sempre il 5 settembre, non si sposta da lì, l'abbiamo detto varie volte, ve lo ricordiamo, ve lo ricorderemo anche dopo. Ecco ragazzi, voi sapete a che punto siete della lineup il 5 settembre oppure ancora no?
1: Sì, noi siamo quarti.
0: Ok, ok.
1: Orari non li sappiamo ancora, però quarti.
2: Sì, poi ci verranno comunicati in seguito con tutti i vari dettagli, come al solito, del festival.
0: Sì, sì, sì, sì, dicevo solo se appunto avevate qualche anticipazione, insomma. Ci siamo ascoltati quindi 19 marzo adesso, però anche Tutto avanza da questo lavoro. Voi rappresentate un po', vabbè che io vi ho aggiunto la parola hardcore, però rappresentate veramente la parte hardcore poi del Pancadeca Festival.
1: Nel senso... Esatto, quindi infatti non ti preoccupare per quello che hai scritto, ci mancherebbe, noi siamo, sì, alla fine facciamo comunque hardcore, quindi va benissimo. Accostarlo Trauma hardcore non c'è nessun problema, assolutamente.
2: Anche perché inizialmente si chiamava così,
0: e Trauma, certo. HC. Ok.
2: Però poi in realtà abbiamo deciso di toglierlo nel logo, ma in realtà è... Era per differenziarsi, visto perché ci sono tanti altri progetti che non fanno hardcore, ma sono di altro genere, che si chiamano Trauma.
0: Ah, ecco.
2: Uno fa heavy metal, uno fa thrash metal in Polonia, quindi in realtà era per non intaccare, diciamo, rompere le scatole, tra virgolette, alle altre band, agli altri progetti di cui già esistevano.
1: E non farci taggare per errore, perché è successo tante volte.
0: Immagino. Esatto. Capita anche a noi addetti ai lavori, infatti, di taggare poi gli artisti sbagliati. E va bene, va bene. Ragazzi, allora parlateci un po' di questo nuovo lavoro. Mi sembra che comunque appunto la voce di Steph sia sempre preponderante nel lavoro dei Trauma.
1: E allora, boh. Sì.
0: Vabbè, questa è la mia visione delle cose.
1: No, ok, beh, se è un complimento ti ringrazio.
0: Certo che è un complimento, ci mancherebbe.
1: No, sì, diciamo che allora noi abbiamo, rispetto al primo album, che era, diciamo, era un po' il conoscerci, perché alla fine noi siamo quattro persone, a parte, vabbè, io e Gigi, perché Gigi è il mio compagno. Le altre persone non le conoscevamo.
0: Sì.
1: Quindi all'inizio ovviamente c'è stato l'album, il nostro primo album è stato, tra virgolette, un insieme di, tra virgolette, tante personalità che non si conoscevano. Infatti è molto vario.
0: Okay.
1: Rispetto a Gocce nel mare di caos. Ovviamente ti conosci, sono quattro anni che suoniamo insieme, quindi entrando in sala prove, diciamo che ci siamo diventati, esatto, ci siamo accordati e abbiamo trovato, insomma, questa chiave per farci, diciamo, per portare avanti quello che vogliamo poi alla fine comunicare. Quindi in realtà la mia voce è molto chiara in, sì, quello che si dice, e proprio questo alla fine il cuore dei Trauma. Noi vogliamo portare comunque un messaggio, che è quello appunto della quotidianità, dei problemi che ci sono in generale.
0: Certo.
1: E questo è quello che rappresenta il 19 marzo, che rappresenta Tutto avanza, che rappresentano praticamente tutte le nostre canzoni.
0: Ok, ok.
1: E questo è.
0: Beh, anche i titoli sono particolari comunque dei vostri album. Il primo, ricordiamo, quello del 2023, si intitolava Tenere lontano dalla portata dei bambini.
1: Che poi in realtà è nata effettivamente, è nata un po'

0: come tra virgolette all'inizio scherzo, come una frase di una citazione di un film mm-hmm. famoso in Italia. In realtà, vabbè, ovviamente c'è molto di più sotto, perché comunque è trauma tenere lontano dalla portata dei bambini. Diciamo che il significato poi non è proprio la stessa cosa.
1: No.
0: È proprio questo il nostro, abbiamo voluto dare questo titolo, che ovviamente era un po' un gioco di parole, fa un po' ridere tra virgolette, però alla fine se uno ci ragiona anche la copertina comunque è stata ripresa proprio da un'immagine di un quartiere di Genova degli anni 70, dove c'era questo quartiere che era stato ghettizzato mm-hmm. e praticamente tutte le persone di questo quartiere in realtà si sono praticamente messe veramente tra di loro e hanno creato comunque un qualcosa di buono, cercando di farsi forza tra di loro proprio per il fatto che questo quartiere era ghettizzato.
1: Ecco.
0: Quindi diciamo che è un po' un messaggio un po' profondo, insomma.
1: Certo.
0: E invece Gocce nel mare di caos è quello che poi alla fine rappresenta proprio gocce, tutte le gocce, siamo noi, siamo delle gocce nel mare di caos.
1: Il caos sarebbe ovviamente quello in cui viviamo, penso.
0: Tutto quello in cui viviamo, esatto.
2: Che la quotidianità che viviamo ogni giorno, che tutti i malumori, i problemi che a livello caratteriale o anche a livello di famiglia quando uno cresce si hanno, le abbiamo portate fuori perché abbiamo sempre puntato su tematiche abbastanza serie, su cose che comunque non ci scherza. Poi vabbè, è chiaro, sul palco è un altro discorso tutto quanto, però a livello di testi sono abbastanza impegnativi.
1: Certo.
2: Abbiamo voluto proprio puntare su quello e sulla voce di Steph, perché lei comunque ha questo modo di cantare molto malinconico e anche ruggente certe volte, dove fa comprendere la serietà e anche la tristezza e il messaggio che uno può portare a livello dei testi, tipo Dentro il mio rumore è proprio un testo bello pesante, molto.
1: Di cosa va a parlare Dentro il mio rumore, che adesso ci andiamo ad ascoltare, infatti.
2: Se ne parla lei.
0: Dentro il mio rumore parla di insomma di quei momenti dove in realtà non sai se sei depresso, se sei felice, tutto va incontro a tutto, è una lotta con te stesso alla fine, questo è alla fine Dentro il mio rumore.
1: Ok,
0: questo è il riassunto di tutto il testo praticamente.
1: Perfetto, allora ce l'ascoltiamo, Dentro il mio rumore, i Trauma, hardcore forse. Vi ho ribattezzato.

0: dentro il mio rumore, i trauma, qui su Radio Città Aperta. Vi ricordiamo inoltre a voi ascoltatori e alle ascoltatrici che insomma avete ancora un po' di tempo per scriverci qui in diretta su WhatsApp al 340 197 4468, per interagire con la nostra diretta, chiedere insomma anche trauma o magari qualcosa, no? Quindi insomma ragazzi, sì. Dicevate che venite da esperienze diverse come band.
1: Sì, esatto.
0: Okay.
1: Tutti quanti arriviamo da esperienze e anche ascolti diversi. Io in realtà da quello che senti con i trauma. È okay. Sempre stato quello il mio background. Mm-hmm. L'hardcore anni 90, primi anni 2000, italiano.
0: Sì.
1: E tu dici, vabbè, ovviamente tu parli.
2: Io ho altri progetti, io sempre arrivato dal metal, death metal, sempre fatto tutt'altro. Quando avevo 20 anni ascoltavo hardcore, l'ho suonicchiato e poi ho cambiato genere, però sì, diciamo che lo conosco, quindi
0: okay.
2: In realtà sì, poi ho cambiato e tuttora faccio anche altre cose. Gli altri due ne parliamo noi, visto che loro non ci sono.
0: Giusto.
2: Il chitarrista Joe ha sempre suonato hardcore, punk.
1: Sì, punk hardcore, sì. Pop punk,
2: street punk, quelle cose.
1: Esatto, invece Mauri.
2: Il batterista invece lui ha studiato jazz, poi ha iniziato a fare a tutt'altro e poi ha ripreso la batteria e si è messo a suonare hardcore, punk con noi.
0: Ah, ok.
1: Esatto, lui diciamo che è più, sì, lui poi ascolta tantissimo hardcore, ma la techno hardcore.
0: Ok. Okay.
1: Proprio quello cioè, siamo proprio quattro persone totalmente diverse.
2: Abbiamo unito, diciamo, tanti punti di vista,
1: esatto,
2: di tanti generi e abbiamo racchiuso quello.
0: E chi l'ha deciso di fare hardcore, punk hardcore?
2: Un po' tutti.
1: No. Sì, allora, quello che senti nell'ultimo album è proprio diciamo un'idea comune. All'inizio chi c'era nella band, chi ha creato la band, è stato il chitarrista Joe.
0: Mm-hmm.
1: E poi è arrivato Mauri, poi sono arrivata io perché loro cercavano una voce. E poi è arrivato anche Gigi, insomma, questo è stato. Poi all'inizio non si cantava in italiano. Io avevo...
0: Infatti, volevo chiedere anche questo.
1: Io avevo paura di cantare in italiano, dico la verità, perché effettivamente è molto difficile riuscire ad esprimere concetti importanti e non cadere nella banalità. Mm-hmm. Perché l'italiano comunque è una lingua molto difficile. E infatti non avevo mai cantato in italiano e avevo proprio il terrore. In realtà adesso sono molto contenta.
0: Okay.
1: Ovviamente i testi vengono scritti, vengono rielaborati mille volte, perché magari c'è quella frase che non ti torna, non ti gira bene, e partiamo da un concetto e poi si sviluppa, però effettivamente non è così semplice. Però questo è il bello.
0: Certo. Assolutamente. Sento anche comunque delle influenze un po' grind in questo lavoro.
1: Sì.
2: Sì, diciamo che la mia parte un po' più feroce viene fuori insieme al batterista.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Anche
0: sì.
2: Perché cerchiamo di fare una roba, un hardcore, sì, anni 90, però magari mettendo qualcosa un po' di innovativo, qualcosa di diverso.
0: Certo.
2: Perché almeno... Per modificare un po', per cambiare anche,
1: per
2: differenziarsi un attimo dal solito cliché che magari poi diventa banale, non lo so. Abbiamo provato a fare queste cose, venivano bene, ci sono piaciute e le abbiamo lasciate così.
1: Esatto.
2: In realtà è stato un inizio sperimentale, poi beh, l'abbiamo tenuto così.
1: Prossimo album durerà 30 secondi, no? Okay.
0: No, che poi a me già mi mettono in difficoltà, vedi, i gruppi hardcore, perché le canzoni finiscono all'improvviso e quindi io mi ritrovo sul mixer a dover, capito, sistemare tutto, no?
1: Certo, no.
2: Sì, no, diciamo che è stato così una cosa, tra virgolette, abbiamo sperimentato, è venuta bene, funzionava, non era troppo estrema, non dava,
1: esatto,
2: fastidio e... Quella voce ci stava metricamente, quindi l'abbiamo lasciata così.
0: Certo, assolutamente. Bene, allora, a me vengono in mente due domande. Volete quella un po' più scomoda, diciamo, quella più simpatica?
1: Ok. Quella che vuoi, quella che vuoi.
0: Allora partiamo da quella simpatica. Allora, prima ho chiesto ai libidini che ho intervistato una parola o una frase, quello che volete voi, per descrivere Pancadeca, quello che fanno, insomma, col punk qua in Italia e non solo, ovviamente, col punk, che non sia supportare Pancadeca perché l'ho usata io e loro hanno detto grande festa. Lui ha detto Jack.
1: Ok, allora, noi ci sentiamo molto fortunati a partecipare al Pancadeca perché comunque siamo veramente abbastanza diversi rispetto ad altre band che hanno partecipato e che parteciperanno al Pancadeca. Quindi per noi è, lo so che sembra una roba tipo messia, però noi è proprio un messaggio, cioè sì, divertirsi ci mancherebbe, perché comunque adesso non è che siamo quelli che gli emo della situazione, assolutamente, però è giusto che ci sia anche un messaggio, soprattutto nel punk, nell'hardcore, perché fondamentalmente è questo il punk hardcore, è un messaggio, dare un messaggio alla gente che la pensa e vive alla fine come viviamo noi.
0: Mm-hmm. Sì, ci sta.
1: Quindi
2: esatto.
1: Dare un messaggio col Pancadeca.
0: Esatto. In realtà è tutto un messaggio lungo.
1: Sì, certo. È un messaggio di speranza, che siamo tutti sulla stessa barca. Ecco.
0: Avete scritto un nuovo testo di una canzone per Pancadeca in questo modo.
1: Ok. No, bene.
0: Ovviamente tutto quello che dico è uno scherzo in qualche modo.
1: No, questo mancherebbe.
0: Allora, la domanda vada con la domanda scomodina.
1: Vai.
0: Ok, no, la domanda scomodina è, in realtà in questo ambiente è un po' anche, dai, già risolta, perché ai giorni nostri si vedono di più ovviamente le donne, dico, partecipare a questo tipo di ambiente. Io stessa, cioè, insomma, preferisco a volte l'hardcore rispetto al punk, cioè mi vedono molto più spesso negli ambienti hardcore che in quelli punk, però comunque non era così all'inizio, no? È nato come un genere, ecco, passatemi il termine, anche per maschi, a volte, molto spesso, bianchi, anche se abbiamo ovviamente esempi come Bad Brains, eccetera, eccetera. Okay. Quindi, nel senso, come te la vivi te, Steph, che sei anche una front woman di un gruppo hardcore alla fine, quindi te la sei mai vissuta male questa cosa, te la sei vissuta bene, non lo so.
2: Allora, posso poi rispondere io dopo? Mm-hmm. Posso dire anche io una cosa?
0: Certo.
2: Prima faccio rispondere giustamente.
1: Allora, io ho 45 anni, quindi non è che sono proprio, tra virgolette, di primo pelo, come si vuol dire. Allora, ti dico che ultimamente sono molto contenta della realtà che c'è adesso, perché effettivamente anni fa era molto difficile. Io comunque ho avuto anche altri progetti, ma in realtà sono, vuoi che magari il progetto sia sicuramente magari più valido, questo non lo metto in dubbio, o ci sono altri motivi, ma fondamentalmente sono quelli che hai appena elencato tu. Prima no, assolutamente non era così, era molto difficile, comunque non si veniva tanto prese sul serio.
0: Mm-hmm. Certo.
1: E quindi per me è stato sempre un po', tra virgolette, difficile, perché salivi sul palco, è vero, c'era la curiosità, ma era una curiosità un po', diciamo, un po' subdola.
0: Ok.
1: Sì, adesso c'è la cantante, chissà come sarà, ma sì, ma figurati se è come nel disco, e insomma io ci convivo con questa cosa, e questo in realtà mi ha dato forza.
0: Certo, ok.
1: Mi ha dato forza e ho detto, ascolta, è quello che voglio fare, quello che mi piace. In più adesso ultimamente sto vedendo veramente tantissime ragazze ai concerti, e partecipi anche quando suoniamo noi, sì. Cantano le canzoni, cioè è una cosa bellissima per me, è una soddisfazione che tu ovviamente da spettatrice puoi davvero capire, perché alla fine mi hai fatto questa domanda proprio per questo motivo.
0: Sì, assolutamente. Non è solo più nell'ambito punk, ma è proprio nell'ambito hardcore, che è completamente diverso, secondo il mio punto di vista.
1: No, è vero, su questo hai perfettamente ragione. Diciamo che si poteva anche, sì, ok, ascoltare, però fare hardcore per una donna in Italia, perché all'estero non è proprio così, e c'è sempre meno, però qua si parla non soltanto di voci, si parla anche di strumenti, cioè di ragazze che comunque suonano, non è solo una questione di donna che canta, mm-hmm. Cioè è generico fondamentalmente, però ci stiamo arrivando finalmente nel 2026, dove siamo tutti uguali.
0: Sì,
1: l'abbiamo fatta.
0: Beh, un augurio.
2: Una cosa,
1: sì, di Gigi.
0: Vai Gigi.
2: Allora, io parlo di una cosa un po' più generica in realtà, perché per me non c'è il discorso maschio femmina, non c'entra proprio nulla.
0: Sì.
2: Qua si parla proprio di bravura, cioè nel senso, noi quando abbiamo sentito la sua voce non ce ne fregava niente che fosse donna, nel senso che era brava, ci piaceva la sua voce, punto.
0: Certo.
2: Io ho altri progetti di altri generi dove c'è una cantante donna ed è mostruosa, sono bravi entrambi e non c'è interessato il discorso donna maschio, cioè non...
1: Lui è pro donna.
2: Lui è
0: bene.
2: Io. In realtà a me non è mai, cioè come a me come discorso non mi è mai interessato. È vero che c'era questo discorso negli anni, tutto quanto, l'ho sempre visto anch'io, ma io come musicista non me ne è mai fregato niente.
1: Esatto,
2: perché io ho sempre guardato il discorso di quanto era brava, che voce aveva, come stava sul palco, che attitudine aveva, mm-hmm. A me quello interessava.
0: Beh, certo.
2: Cioè, è sempre interessato quello. Quindi in realtà questo discorso vale più per delle persone ignoranti,
1: no.
2: E mi dispiace dirlo, perché tante volte i pregiudizi ce li hanno gli uomini. E non voglio difendere nessuno,
0: certo.
2: Questo discorso sarà anche una brutta domanda, o comunque una domanda scomoda, però è una domanda intelligente,
1: sì,
2: nel senso che ci sta, è giusto dirlo, cioè secondo me è giusto,
0: sì.
2: Dirlo.
0: Sì, sì, va un po' sdoganato, secondo me.
2: Hanno un po' rotto le scatole questa storia qua, perché se una donna è brava,
0: esatto.
2: va premiata, non è che cambia il discorso perché è l'uomo. Cosa
1: deve essere una normalità.
2: Io ho visto tanti chitarristi, tanti batteristi donne che sono bravissime, bassisti già, molto più bravi di anche altri uomini che,
1: esatto.
2: Sono degli incapaci, cioè.
0: Sì, comunque siamo.
2: Ti parlo a livello tecnico, non ti parlo solo a livello di presenza o di,
0: certo.
2: di composizione del rap.
0: Assolutamente.
2: Quindi, cioè, a me non interessa che sale una donna o sale un uomo sul palco.
1: Era una domanda bella.
0: Grazie.
1: Non c'è stata una domanda scomoda.
0: Vabbè, scomoda nel senso,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Tira fuori un argomento, ecco. Che non è ancora, secondo me, sdoganato del tutto.
2: Tra l'altro, se voglio dire un'altra cosa, quando poi fanno quegli spettacoli, festival con le front woman, solo front woman, cioè in realtà io lo trovo una cosa bella tra virgolette, nel senso che danno spazio, però d'altra parte dico cioè non siamo proprio tanto a favore su questa cosa,
1: no, infatti,
2: nel
0: okay,
2: senso che
0: sì.
2: Comunque, cioè nel senso, non voglio che sia frainteso, nel senso che siamo d'accordo sul fatto di dare spazio anche, però non ci piace neanche proprio fare la selezione,
1: esatto,
2: cioè fare proprio no il festival solo,
0: certo.
2: Come se c'è una membro donna, cioè non,
1: perché
2: non
1: se fai lo stesso gioco di quello di cui stavamo parlando prima, alla fine,
0: sì.
1: Comunque ti metti in una situazione dove alla fine la normalità è quella del facciamo il concerto 6-7 band solo con donne, perché nelle altre situazioni non ci cagano,
0: esatto,
1: mettila così, ecco.
0: Quindi, ti autoghettizzi,
2: sì. Non è pista.
0: Sì,
2: per
0: sì,
2: noi
0: sì.
2: Non esiste il front woman, diciamo, è una donna come poteva essere un uomo che canta, ha una voce incredibile per noi, quindi ci piace così, punto.
0: Bene, grazie, grazie per le vostre risposte. Insomma, parliamo invece adesso dei prossimi live, a parte il Pancadega Festival, ovviamente, di cui stiamo parlando dall'inizio, dei Trauma.
1: Allora, il 29 agosto suoneremo a Margini, a Grosseto.
0: Ok.
1: E poi, vabbè, Pancadega. Pancadega. Poi il 24 ottobre saremo al Paso a Torino. Mm-hmm. Le band non le sappiamo ancora, quindi purtroppo non possiamo annunciare, non possiamo dire che band ci saranno a suonare con noi, e al margine ce ne sono talmente tante, quindi sì. Vabbè, comunque poi è un evento abbastanza conosciuto e comunque ci sono tante band di amici e insomma.
0: Vabbè,
1: questo poi è l'importante.
0: Poi restate connessi ovviamente con le pagine varie.
1: Esatto. Sì. Poi a novembre siamo di nuovo a Berna.
2: Abbiamo le date
1: in Svizzera, 28 e 29.
0: Ah, bello.
1: E sì, a Berna torniamo spesso e volentieri perché è un posto che abbiamo nel cuore.
0: Ok,
1: almeno una volta all'anno torniamo a Berna.
2: Ci invitano lì. Sono 3 anni che ci invitano, esatto. Lì, e c'è sempre un casino di gente. È bello, hanno proprio uno spirito proprio punk.
0: Mm-hmm. Sì, sì, sì.
2: Anni
0: sì,
2: 90, sì. Cioè proprio sì, quella poi è rimasta lì.
1: Esatto.
2: E quindi ci divertiamo un sacco andare lì a suonare.
0: Ok.
1: E poi ci sarà anche l'anno prossimo. Abbiamo già qualche altra data che però non possiamo annunciare a ora.
0: Vabbè.
2: Sì, abbiamo date confermate di festival, ma che non possiamo dire perché ci hanno chiesto di tenerle lì.
0: Ok, esatto. ok. Vabbè, come dicevo, appunto, restate connessi con le pagine varie. Trauma, ricordiamo, Trauma Hardcore siete su Instagram, però ecco perché mi sono sbagliata.
2: L'abbiamo lasciato così, però sul logo l'abbiamo tolto.
0: Niente, esatto. Non ce la facciamo oggi. Per me siete Trauma Hardcore.
2: Sì, va bene, va bene.
0: E dove possiamo trovare il vostro materiale? Audio, insomma.
2: Allora, merch. Noi abbiamo il merch tutto su Bandcamp.
0: Ok.
2: Quindi se volete ascoltare c'è tutto su Bandcamp, anche il merch vario, i vinili, varie magliette, abbiamo tutto lì.
1: Tutto okay. Lì, poi ovviamente concerti, ci trovate col panchetto.
0: Perfetto. Esatto. Sarete lì ovviamente anche al Pancadega Festival col vostro merch, immagino.
2: Sì, penso di sì.
0: Ragazzi, allora è stato veramente un piacere avervi qui su Radio Città Aperta. E, insomma,
2: grazie per l'invito, e anche per noi è stato un piacere.
1: E ci vediamo al Pancadega, giusto?
0: Assolutamente, assolutamente. Se riusciamo a salire, cosa dici, sì, Steph? Ok. Ci vediamo allora a settembre. Passiamo all'ultima traccia, ovviamente, dei Trauma, che è Basta. Ci volete dire qualcosa su questa traccia?
2: Sì, però lo faccio dire alla Steph, che ci tiene particolarmente a questo brano.
1: Esatto, Basta è stato scritto perché è un testo che parla della violenza di genere. E quindi diciamo che prima dell'inizio della canzone io dico sempre: non permettete mai a nessuno di farvi dire cosa fare e cosa non fare.
0: Ecco,
1: questo è il riassunto, diciamo, della canzone. Basta è proprio una denuncia al fatto che l'amore non è sangue, non è violenza, non è botte. Ovviamente è generico, perché poi la violenza non è soltanto al femminile, ma c'è in tutte le cose, diciamo, in tutti gli ambienti, che possono essere anche sul lavoro, la vita quotidiana, la famiglia, tutto.
0: Sì, sì,
1: questa sì. È Basta.
0: Mi sembra molto chiaro e diretto. Bene, ragazzi, grazie ancora, grazie ai Trauma, grazie. E ci vediamo a settembre, allora.
1: Grazie ancora.
2: Ciao.
0: Ciao.

E questi erano gli Already Buried con Mirror Lies. Grazie ancora ai Trauma che abbiamo avuto intervista adesso, poco fa. Vedevo se era ripartita la canzone. Sì, è ripartita. E, dicevo, ringraziamo ancora i Trauma per essere stati qui, anche se solo telefonicamente, per l'intervista. Grazie ancora, tra l'altro, a Jack dei Libidine per essere stato con noi prima, e grazie anche a Deca per aver introdotto il Punk Deca Festival 2026, che ricordiamo per l'ultima volta qui nella puntata di oggi di Rock Trotter su Radio Città Aperta. Si svolgerà il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano. E quindi ci sarà appunto l'unica data europea del tour degli MXPX, che con la formazione originale, tra l'altro non l'abbiamo detta questa cosa con Deca prima, e sono 20 anni che non vengono a Milano. Ma oltre agli MXPX ci saranno anche Talco, Grey U, Uguaglianza, Duracell, Trauma, non hardcore forse, Libidine, Lilians, Already Buried. E ovviamente andate sulle pagine social di Pancadeca, ma anche Pancadeca Festival ha proprio una sua pagina, soprattutto su Instagram. Ci sono diversi, appunto, come l'abbiamo citato prima, media partner, partner e basta, ma anche supporter. Niente, merch, distro, area food and drink, che altro? Penso di aver detto tutto, ragazzi. Io a questo punto, visto che siamo arrivati al termine della nostra puntata, vi dico che dopo di me ci sarà Miro Barsa con il suo programma su spazio, scienza e tecnologia, che si chiama Cats and Jammer, dalle 20 alle 22. Io vi ricordo ancora una volta il numero per la diretta, se volete scrivere a lui anche 340 197 4468. Vi ricordo che noi siamo sempre una radio, insomma, da sostenere. Potete sostenerci tramite il player e all'interno, che è anche contenuto all'interno del podcast, potete farlo infatti in qualsiasi momento. Ci sosteniamo da soli, praticamente Radio Città Aperta è sostenuto dagli stessi speaker che trasmettono, e il nostro slogan, il nostro motto è Resistenza Culturale Attiva, che è anche l'acronimo poi RCA, Radio Città Aperta. E quindi vi lascio con un'ultima traccia per il Pancadeca Festival della lineup, ma in questa playlist Pancadeca Festival, che potete trovare anche su Spotify, potete trovare su Spotify Pancadeca Festival 2026, e loro sono i Duracell, che questa traccia mi sembrava proprio azzeccata perché si chiama di nuovo lunedì. Noi ce l'andiamo a sentire, quindi vi ringrazio a tutti e a tutte per essere stati e state all'ascolto di Rock Trotter su Radio Città Aperta. Loro sono... Ah, scusate, non vi ho detto la cosa più importante. Andiamo in vacanza per 2 settimane. Non ci saranno le trasmissioni in diretta di Radio Città Aperta. Infatti oggi è l'ultimo lunedì, forse sabato è l'ultimo giorno di trasmissione in diretta, poi andiamo in vacanza pure noi, perché fa caldissimo, fanno 40 e passa gradi, sembra di stare a Las Vegas nel deserto. Quindi ci rivediamo a fine agosto con Rock Trotter su Radio Città Aperta, e grazie a tutte e tutte per questa stagione pazzesca di Rock Trotter. Loro sono i Duracell con di nuovo lunedì.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Bentrovati, benvenuti. 163esima puntata di 33x2. Questa trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. Come disco novità ci affideremo alla brava artista statunitense Kelela e il suo album intitolato New Avatar, e invece come disco del passato saranno protagonisti i britannici Meat Beat Manifesto. Era il 1990 quando pubblicavano 99%, 99%. Ma adesso ci concentriamo su Kelela, bravissima artista statunitense che giunge al suo terzo lavoro per un'etichetta di prestigio quale la Warp, una delle etichette più importanti in ambito elettronico, e c'è dell'elettronica nella musica di questa artista, e diciamo è di derivazione soul, almeno nelle sue origini, ma lei ha anche nei dischi precedenti dimostrato una grande attenzione per la sperimentazione, dischi che hanno un approccio così che pesca un po' dal dubstep più dilatato, dal trip hop, ma in questo disco troviamo anche qualche elemento shoegaze. C'è chi ha parlato addirittura di indie rock, mi sembra un po' esagerato forse questo aspetto, però insomma le strutture musicali sono queste, molto così ricercate, dove la sua anima soul e R&B viene così espressa con una eleganza formale, devo dire, di grande effetto. E quindi è un altro disco, devo dire, di notevole spessore, questo di Kelela, artista, ripeto, statunitense, che ha anche alcuni ospiti, ad esempio c'è Pink Panthers che duetta proprio con Kelela in questo album che tra poco ci andremo ad ascoltare come novità all'interno di 33x2 qui su Radio Città Aperta. Kelela, New Avatar.

Abbiamo ascoltato come disco novità New Avatar per Kelela qui all'interno della puntata numero 163 di 33x2, questa trasmissione è curata dal sottoscritto Gianluca Polverari, dove vi propongo l'ascolto per intero di un disco del presente ed uno del passato. E come disco del passato ho già detto che i protagonisti saranno i britannici Meat Beat Manifesto, un gruppo che agì, diciamo, con un certo seguito nella prima parte degli anni 90, e sono tra gli anticipatori di un suono che poi sarà portato al successo qualche anno dopo, nella seconda metà degli anni 90, soprattutto da personaggi come ad esempio Chemical Brothers nella accezione più così aggressiva, e invece da Fatboy Slim in una matrice più pop. Sì, perché i Meat Beat Manifesto prendono i ritmi, le dinamiche dell'EBM, dell'industrial, anche della techno, unendola a un certo sound hip hop, una contaminazione che va a generare dei suoni che poi saranno definiti big beat o break beat. Anche c'è chi parla di left field, sempre non scioglilingua questo termine. Un lavoro che ben si esprime nell'album, appunto, 99%, il loro terzo album, un titolo che vive appunto di dinamiche molto così ritmate, pulsanti, che trovano elementi di paragone con un'altra bellissima formazione dell'epoca che si chiamava Renegade Soundwave. Quindi ecco, ci sono così i germi di quello che poi sarà un sound di successo, ripeto, nella seconda parte degli anni 90, ed è quindi giusto rendere tributo a questa formazione che poi è andata avanti negli anni. Hanno anche avuto una certa visibilità, non tanto qui in Italia, ma sicuramente in terra britannica, anche i loro video spesso trasmessi dai canali musicali MTV in primis. E dunque ora è giusto ripescarli, ballare con loro, Meat Beat Manifesto, come disco del passato all'interno di 33x2 qui su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

armonica di Stevie Wonder a fare da introduzione all'ultima puntata prima della pausa ferragostana della Bottega del Forno. Apriamo bottega prima di andare in ferie. La Bottega del Forno tutti i martedì in diretta e tutti i venerdì in replica a partire dalle 14. Fabrizio Forno al microfono per due ore da trascorrere insieme con produzioni artistiche, per questa settimana solamente musicali, perché il nostro amico Marcello Gerardi, curatore della rubrica Visti in Prima Visione, che si occupa di cinema di 50 anni fa, è in vacanza. Lo salutiamo con grande affetto e gli diamo appuntamento all'ultimo martedì del mese di agosto 25, quando appunto riprenderemo regolarmente come dire, la struttura ordinaria della Bottega del Forno. Quindi oggi più spazio alla musica. Comincio con il ricordarvi che 340-197-4468 è il numero da utilizzare per inviarci messaggi WhatsApp, Telegram e SMS. Ovviamente questo vale per chi ci ascolta in diretta. Vi ricordo anche che una ventina di minuti dopo la fine della puntata di oggi in diretta sarà disponibile il podcast della trasmissione che state ascoltando. Quindi se vi è sfuggito un artista, se avete sentito la trasmissione già iniziata o comunque insomma se avete necessità di andarla a ripescare, potete andare sul sito di radiocittaperta.it, nella sezione podcast troverete questa come tutte le trasmissioni della radio. Dicevo appunto che non partiamo come di consueto con la rubrica Visti in Prima Visione, ma con quello che normalmente avviene subito dopo, cioè l'apertura di una finestra sulla musica italiana di 50 anni fa. In realtà si tratta di 50 anni e un pezzetto, perché questo disco usciva in aprile del 76. Si tratta del primo disco uscito per la numero 1 da parte di Ivan Graziani, che era già arrivato al quarto album, però in realtà la parte più, come dire, importante della sua carriera, se vogliamo, è quella che parte appunto dalla collaborazione con la numero 1 di Mogol e Battisti. Ballata per quattro stagioni, questo è il titolo del disco, dall'importante produzione di Claudio Pascoli. Un mio consulente di fiducia mi fa sapere che questo è un disco che fu stampato in pochissime copie, non è stato mai ristampato e quindi è il, come dire, l'oggetto del desiderio di tanti collezionisti che appunto si scontrano con prezzi abbastanza elevati per quello che riguarda l'acquisto del vinile di questo album. Ricordo, Ballata per quattro stagioni. È un disco la cui, diciamo, caratteristica principale è quello di essere suonato benissimo, ma insomma quando c'è Ivan Graziani di mezzo la cosa è quasi automatica. Io direi a questo punto di partire con l'ascolto di Ivan Graziani con la title track, quindi Ivan Graziani, Ballata per quattro stagioni, ad aprire bottega.

Ballata per quattro stagioni, brano con il quale abbiamo aperto bottega oggi, l'ultima puntata 4 agosto 2026, prima della pausa ferragostana. E salutiamo Paolo che mi ha appena scritto, appunto il mio consulente di fiducia per quello che riguarda tanta buona musica e tante dritte che riguardano il racconto della bottega del forno e non solo. Questo è un disco del quale io volevo far ascoltare un pezzo, ma sempre per colpa di Paolo, forse vediamo un po' più tardi se ci facciamo un'eccezione, arriviamo al terzo brano, però voglio seguire il suo consiglio, perché visto che si tratta di un disco che, come dicevamo, ha tra i suoi pregi maggiori quello di essere suonato benissimo, la band è quella che affianca anche il grande Eugenio Finardi, che in quell'epoca anche lui muoveva i primi passi, insomma cominciava a farsi apprezzare. Quindi voglio dare retta al mio consulente e farvi ascoltare invece un brano che ha la caratteristica di essere un brano strumentale, sempre da Ballata per quattro stagioni, Ivan Graziani con Trench.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

canzone pop di quelle con la P maiuscola o con la C maiuscola, se parliamo di canzone. Si tratta del singolo che trascinò in cima alle classifiche la coppia più bella di Filadelfia, Daryl Hall e Joan Oates. Questa Rich Girl, composizione proprio di Daryl Hall, mi presta il fianco per ricordarvi che per chi ascolta la diretta dopodomani, quindi giovedì, sarà possibile seguire un piccolo special che in chiusura di Forno One, perché anche Forno One va in vacanza, la mia trasmissione del giovedì. Ci sarà un approfondimento che ho voluto intitolare Jurassic Music per, come dire, parlare del fenomeno di grandi artisti ormai ottuagenari che continuano a fare grande musica a dispetto dell'anagrafe. E appunto, siccome a ottobre Daryl Hall compie 80 anni e non è assolutamente intenzionato a mollare, continua a fare session su session. Lui ha uno studio nel quale già dall'epoca del Covid si infilava e faceva registrazioni di grande qualità con ospiti di prim'ordine. Insomma, è uno di quegli artisti che inevitabilmente citerò nella mia puntata di giovedì di Forno One. Bigger Than Both of Us. Ricordo quando mi capitò tra le mani questo disco, la cosa che mi sorprese molto è vedere in primo piano, in copertina, una scatola di crackers della Ritz, che insomma mangiavamo anche noi, erano già possibili da acquistare in Italia. Insomma, eravamo indietro su tante cose, ma su questo non ci facevamo parlare dietro. E insomma mi sorprese abbastanza, insomma avevo 14 anni, che ci fosse la pubblicità. Mi sembrava, ma come si fa la pubblicità? Insomma, mi sembrava una cosa un po' anomala. E comunque, insomma, il disco si lascia ascoltare tuttora con grande piacere. E come secondo estratto da questo lavoro, dopo aver sentito una composizione di Daryl Hall, è giusto dare spazio anche all'altro della coppia, il baffuto Joan Oates. Questo è il brano che iniziava la serie di canzoni dell'LP Back Together Again.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva. Just let me-

E a proposito di brani brevi e di particolare, come dire, capacità nel saperli creare, qui abbiamo ascoltato Rock and Roll Music, brano di Chuck Berry nella rilettura dei Beach Boys, perché a luglio del 76 usciva questa atipica antologia di 15 brani, per l'appunto, che si intitola, con una grande fantasia, 15 Big Ones, che trova l'alternanza di composizioni originali dei Beach Boys con quelle di grandi artisti come, per l'appunto, l'appena citato Chuck Berry. È un disco un po' strano, appunto, perché sì, è una specie di antologia, una compilation, però insomma non è che ci sia, non ci sono i brani quelli che uno si aspetta di trovare in un'antologia dei Beach Boys. In alcuni casi è una piacevole scoperta quello che viene proposto, però ecco, quando andate alla ricerca di un Greatest Hits, non è questo, ecco, quello che è importante sapere. Questo, come anche il brano che sentiremo dopo, sono cantati da Mike Love, che si alternava come voce principale a quella dei fratelli Wilson. Brian Wilson ritorna a produrre un disco, non lo faceva dall'epoca di Pet Sounds, e quindi insomma ci sono vari importanti autori, ne cito un paio così a casaccio: Jerry Goffin e Carole King, la coppia appunto di grandi successi della pop music di fine anni 60 inizio anni 70. Andiamoci ad ascoltare questo altro grande, importante successo che possiamo, come dire, considerare un classico, Blueberry Hill. La versione che io conosco e che apprezzo di più è quella di Fats Domino. Qui sono i Beach Boys.

con addirittura le Tubular Bells, Blueberry Hill, The Beach Boys, dall'album 15 Big Ones. E adesso un salto carpiato, riattraversiamo l'oceano, torniamo nel vecchio continente per l'album di debutto di un illustre frontman, Ian Gillan, che fonda la Ian Gillan Band dopo aver lasciato i Deep Purple. Questo album, tanto per far capire insomma quanto ci puntasse, porta un titolo molto, come dire, impegnativo. Si chiama Child in Time, quindi proprio uno dei brani più celebri dell'intera, diciamo, discografia dei Deep Purple. Il legame con la sua vecchia band è anche testimoniato dal fatto che il produttore dell'album è il bassista dei Deep Purple, Roger Glover. Altre piccole nozioni, così proprio di carattere enciclopedico, che lasciano il tempo che trovano, possiamo trovarle nel fatto che il disco venne registrato a Monaco di Baviera, nei celebri Musicland Studios, dove avevano già registrato artisti come Mark Bolan, come credo anche Led Zeppelin, e soprattutto sono stati la casa del successo planetario di Donna Summer, che appunto divenne una celebrità grazie a Pete Bellotti e Giorgio Moroder, che la scoprirono in Germania. A tale proposito, scusate se faccio un uso privato del mezzo radiofonico, uscendo da qui mi catapulterò al Parco Marconi qui a Roma, perché alle 19, nell'ambito di una rassegna collegata alle arene estive, nello spazio dedicato a libri e spritz, sarò, diciamo, il moderatore della presentazione di due libri di due vecchi amici, Giovanni Savastano e Andrea Bufalini, che sono gli autori in coppia di una coppia di libri, ossia La storia della disco music, uscita qualche tempo fa per Hoepli, e per l'appunto la biografia di Donna Summer, La voce arcobaleno. Se vorrete, alle 19:15 mi trovate lì, è un posto molto bello, vista Tevere, magari portatevi l'autan. Allora, chiusa questa lunga parentesi che riguarda appunto gli affari miei, è il momento di farvi ascoltare la già annunciata title track di Ian Gillan Band, i 7 minuti di Child in Time, però nella versione appunto non dei Deep Purple.

Impossibile ascoltare questa Child in Time senza avere ben piantata nella testa la versione originale dei Deep Purple, però insomma va dato merito al suo cantante Ian Gillan di averla, come dire, cercata di un pochettino rivoltare come un calzino. In certi momenti sembrava quasi una rilettura alla Santana, insomma. Va detto che i musicisti dei quali si era circondato sono artisti di prima grandezza, sono tutti vecchi, come dire, vecchie conoscenze della musica d'oltremanica. C'è gente che ha lavorato con i Thin Lizzy, c'è chi ha lavorato con Roxy Music, Spencer Davis Group, quindi insomma un discorso molto interessante, anche se ovviamente aveva i suoi rischi e le sue inevitabili, come dire, lacune. Ma di fronte ad un pezzo, come dire, così monumentale come Child in Time nella versione dei Deep Purple, qualsiasi variazione sul tema poteva risultare comunque un pochettino ingombrante. Anche lui non insiste più di tanto con il falsetto che tanto lo rese celebre, quindi anche questa scelta va, secondo me, premiata ed apprezzata. Secondo estratto da questo lavoro, ricordo, usciva nel luglio del 76, Ian Gillan Band, Child in Time è il titolo del brano, scusate, dell'album e anche del brano che abbiamo ascoltato. Il secondo estratto invece è il brano che apriva la raccolta, Lay Me Down, dall'album Child in Time, Ian Gillan Band.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Siamo giunti alle 14:51, martedì 4 agosto 2026, la puntata conclusiva. Stiamo già sbaraccando tutto, i tavolini, tutte le suppellettili, perché stiamo per sbaraccare appunto la bottega, non è vero? Insomma, ancora tutta la settimana la radio è operativa. Abbiamo introdotto la finestra sul jazz, che questa settimana si è avvicinata all'arte di Gato Barbieri, che nel 76 faceva uscire per la A&M Records questo album quanto mai adatto al clima odierno, visto che il disco si intitola Caliente, addirittura col punto esclamativo, e più caliente della temperatura di questi giorni non ci poteva essere nulla. Quindi insomma è stata una scelta, se vogliamo, quasi obbligata. È un disco che usciva per la A&M Records, e ricordatevi che la A di A ed M è la, come dire, l'iniziale di Herb Alpert, quel famoso trombettista della Tijuana Brass, che appunto è uno dei, come dire, fondatori di questa etichetta, ed è anche il produttore di questo Caliente. È un passaggio, quello di Gato Barbieri, che aveva precedentemente pubblicato tanti ottimi dischi con la Flying Dutchman Records e con la Impulse. Questo è un disco di passaggio, un altro paio di anni, fino al 79 inciderà per la A&M Records. Il primo disco è questo Caliente, che contiene tra l'altro una versione vista appunto attraverso la sensibilità di Gato Barbieri del famoso brano Europa di Carlos Santana, ma a noi non andava di andare proprio su terreni già troppo battuti, e quindi per arrivare agli spot di metà trasmissione facciamo Fiesta, Gato Barbieri Fiesta, e poi riprenderemo dopo gli spot. Hey!

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Il mercoledì sera su radiocittaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15.04 in diretta, martedì 4 agosto 2026, la bottega del forno. Dopo gli spot di metà trasmissione siamo passati all'ascolto di The Jackson 5, perché a metà giugno del 76 usciva Anthology, un triplo LP che sanciva l'abbandono da parte di quasi tutti i fratelli Jackson della etichetta Motown Records. Fu uno scossone clamoroso, perché ovviamente erano non galline dalle uova d'oro, erano proprio tutto il pollaio, comprese appunto i capannoni e tutto il resto, e fu, diciamo, una parte molto determinante del, come dire, del declino che per un bel po' di tempo Barry Gordy dovette accusare, proprio in virtù di questo clamoroso abbandono. Qui la vocina di Michael Jackson, che nel frattempo stava raggiungendo la maturità, perché compiva, se non sbaglio, 18 anni proprio in quel periodo, la vocina di Michael Jackson affronta Who's Loving You, brano anch'esso fatto in casa, perché si tratta di una composizione di Smokey Robinson, che invece fu fedele, è tuttora, diciamo, uno degli elementi principali della Motown Records, ne è stato vicepresidente, adesso non so che incarico compia, comunque anche lui fa parte della schiera dei personaggi che hanno una certa età ma sono tuttora molto attivi. Insomma, un disco triplo raccoglie tutto quello che avevano fatto i Jackson 5, negli anni precedenti. Era la seconda antologia, l'album precedente Greatest Hits era del 71. Insomma, ovviamente, sapendo che ormai la stalla diciamo era aperta e i buoi erano scappati, Barry Gordy cercò di, come dire, capitalizzare al massimo tutto il catalogo che aveva a disposizione. Who's Loving You, forse i diversamente giovani come me si ricorderanno una bella versione fatta da Terence Trent D'Arby nella seconda metà degli anni Ottanta, ma insomma è inutile andare così indietro nel tempo. Ascoltiamoci un secondo estratto da questa anthology, The Jackson 5, il brano si intitola Dancing Machine.

Faceva parte di un album del 76 dei Manhattan Transfer intitolato Coming Out. Vi faccio presente solo che alla batteria, al servizio del quartetto vocale, si alternano a seconda dei brani Ringo Starr, Jim Keltner e in questo caso il più fesso di tutti è Rick Schlosser, che aveva fatto parte anche della band di Van Morrison. Ma poi ci sono Dr. John al piano acustico e ci sono i fratelli Michael e Randy Brecker, quindi insomma un disco la cui fattura è sicuramente importante. Usciva per l'Atlantic, quindi se vogliamo per la rivale della Tamla Motown Records, sempre in ambito di musica soul. E a questo punto, per un secondo omaggio alla band dei Manhattan Transfer, da questo lavoro Coming Out ascoltiamo quella che poi divenne un hit, un numero uno che raggiunse il primo posto appunto in Inghilterra. La canzone è la celeberrima Chanson d'amour, scusate,

Che spettacolo, ragazzi, insomma, sempre un piacere. Devil Be The Day, pezzo famosissimo, Buddy Holly. Questa era la versione della grande Linda Ronstadt, che in questo disco intitolato Hasten Down the Wind si lasciava ritrarre in un controluce con un toppino bianco che lasciava intravedere per un paese bigotto come quello statunitense qualcosa di trasgressivo assai. Insomma, adesso sono abbastanza convinto che chi sta ascoltando la trasmissione si andrà a smanettare sulla tastiera o sullo smartphone per andarsi a vedere la copertina di questo Hasten Down the Wind, settimo album di Linda Ronstadt, che comunque non si muove solamente in ambito country rock o pop, come abbiamo ascoltato in questa carina, bellissima versione di That'll Be The Day, ma qui è proprio bella bella la canzone. E di canzoni belle questo disco ne ha parecchie. Questa usciva come singolo a distanza di poco tempo dall'LP, ma ci sono altri brani. Per esempio c'è un brano di Warren Zevon, c'è un brano del già citato, no, non l'abbiamo citato ancora, effettivamente c'è Willie Nelson, e c'è un brano di Ry Cooder, che è quello con il quale ci congediamo dalla nostra Linda Ronstadt. Il brano si intitola The Tattler.

Linda Ronstadt, The Tattler, dall'album Heston Down the Wind dell'estate del 76, ma sto cercando di andare avanti abbastanza regolarmente con diciamo il rispetto esatto dei 50 anni di distanza, quindi per evitare di trovarmi poi in degli album che non ho ancora dei quali non ho ancora trasmesso i brani, che appunto mi ritrovo un po' in difficoltà alla fine dell'anno, preferisco andare di pari passo con le uscite di 50 anni fa. Ma adesso passiamo ai saluti, perché oggi ad ascoltarmi in diretta c'è, oggi ma spesso, infatti li ringrazio e li saluto, il gruppo dei Bottoniani. Anzi, mi scuso pubblicamente per la volta scorsa, perché mi avevano scritto ma non trovavo il telefono, sono stato 10 minuti nel panico perché non trovavo questo caspita di telefono. Oggi corro ai ripari, ringrazio e saluto Bottone, Ilari, il Tigre, David One o Davidone a seconda dei punti di vista, Alfredo, il mitico Leo, il Cico e soprattutto, last but not least, la signora dal vestitino viola, che vorrei conoscere, nel senso che vorrei che si arrivasse a sapere come si chiama, perché questo mistero della signora dal vestitino viola va risolto al più presto. Adesso passiamo, come spesso ci accade, ad ascoltare qualcosa di completamente diverso, perché riattraversiamo l'oceano, torniamo in Europa, più precisamente in Inghilterra, perché nel luglio di 50 anni fa, stranamente appunto i dischi, forse molti si ricorderanno, che uscivano in epoche diverse a seconda del mercato, quindi il 29 giugno usciva negli Stati Uniti e il 9 luglio nel Regno Unito, il disco di debutto del cantante degli Yes, Ian Anderson, il disco si chiama Elias of Sun Hillow, e il brano con il quale iniziamo ad ascoltare questo disco si intitola Ocean Song.

E noi piace sempre farlo un po' strano, per cui il brano che apre un album di un cantante non poteva che essere un brano strumentale. Ocean Song, John Anderson, leader o perlomeno frontman degli Yes, qui all'esordio da solista. Lui aveva tenuto, come dire, a reclutare, se fosse stato possibile, per la copertina del suo album di esordio il grande disegnatore Roger Dean. Molti si ricorderanno le bellissime copertine degli Yes, ma quello proprio non se li filò per niente, e quindi alla fine si dovette per certi versi accontentare, ma insomma è un bel modo di accontentarsi, di quello che era il l'autore, diciamo, il laboratorio Hypnosis, che è quello che ha fatto la copertina di The Dark Side of the Moon e di Wish You Were Here. Quindi comunque sempre una copertina dal punto di vista diciamo grafico molto molto rilevante. E che altro dire, appunto, che ci sono comunque dei musicisti ovviamente che collaborano a questo, a questo album, che insomma ruotano intorno al giro della musica progressive, che ancora aveva come dire voce in capitolo, stava piano piano perdendo l'impatto e l'impulso che ne aveva caratterizzato il successo per una buona parte diciamo degli anni 70. Qui ricordiamoci che alla fine dell'anno arriva il ciclone dei Sex Pistols, quindi è inevitabile che la cosa sconquassò e in qualche maniera rivoltò tutto il sistema. Molti degli strumenti li suona lo stesso Ian Anderson. Come album di debutto non c'è nulla da eccepire, la copertina ve l'abbiamo detta. A questo punto ascoltiamoci questo secondo estratto. L'album, vi ricordo, si intitola All Eyes of Sun Hillow. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Through the Runner.

15:43 in diretta Radio Città Aperta.it, martedì 4 agosto 2026. Completiamo il racconto che riguarda la famiglia dei Jackson, perché come vi dicevo in fase di presentazione e di racconto dell'antologia Anthology che abbiamo ascoltato dei Jackson 5, quello era l'album che sanciva l'abbandono da parte di buona parte dei fratelli della Tamla Motown, l'etichetta che li aveva portati al successo. In realtà uno dei fratelli, Jermaine, rimase con la Motown, gli altri se ne andarono alla Epic e furono costretti a ribattezzarsi come The Jacksons. Ma Jermaine Jackson, che aveva già fatto un paio di dischi però con l'aiuto dei fratelli, in questo caso fu per la prima volta fu messo allo sbaraglio e si trovò ad affrontare in perfetta solitudine un disco che risulterebbe il suo terzo in discografia. Questa con la quale abbiamo introdotto la chiacchierata su My Name is Jermaine, il disco del 76, dell'agosto del 76 di Jermaine Jackson, era Faithful, in cui evidentemente in cerca di compagnia si faceva aiutare Jermaine Jackson da Thelma Houston, che molti ricorderanno per il celebre brano Don't Leave Me This Way, che sarebbe uscita l'anno dopo. È un disco, insomma, che, come avrete sentito, sente molto l'influenza dell'imperante disco music, che sarebbe poi di lì a poco esplosa in maniera molto più evidente e prorompente. Faithful, mentre invece adesso ci salutiamo da Jermaine Jackson con l'ascolto di questo brano che porta il titolo, che era quello che apriva l'LP, il titolo è Let's Be Young Tonight, Jermaine Jackson.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Allora, c'è un aggiornamento nel gruppo di ascolto costituito appunto dai bagnanti di Martignano. Si è aggiunto Chiocchio, quindi salutiamo anche lui e appunto a presto nel raggiungervi anch'io in quel bellissimo luogo che è il lago di Martignano. Allora, sono costretto a parlarci sopra perché mancano pochi minuti alla chiusura. Voglio introdurre l'ultimo album di cui ci occupiamo oggi, puntata abbastanza ricca di musica nera, e quindi dopo Jermaine Jackson mi sembrava abbastanza come dire naturale arrivare dalle parti di Secrets, album dell'estate del 1976 di Herbie Hancock, che qui si fa aiutare sia alla composizione che alla chitarra e anche come diciamo seconda voce dal grande Ray Parker Jr., quello che molti ricorderanno per la canzone celeberrima Ghostbusters, ma lui ha suonato con un sacco di gente, ha suonato con Chaka Khan, con Tina Turner, insomma figuriamoci poi se suona con Herbie Hancock puoi star tranquillo che si tratti di un grande, di un grandissimo musicista. Doing It, questo era il titolo del brano che apriva l'album Secrets, che usciva a Ferragosto del 76. Quindi a questo punto non mi rimane altro che ricordarvi che subito dopo di me, per chi ascolta la diretta, sarà possibile ascoltare la replica di Driving Saturday, il programma del sabato pomeriggio di Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, poi Panopticon con Angelo Pianizzola e quindi in chiusura del palinsesto del martedì Next Generation con Vanessa Nex. Il giorno della replica invece, che sarà venerdì, mi vedrà che precedo Alternitalia, che appunto sarà uno degli ultimi programmi, se non l'ultimo, in diretta per quello che riguarda la settimana che precede il Ferragosto, o perlomeno la chiusura di Ferragosto. Vi lascio con un secondo estratto da questo Secrets, album di Herbie Hancock. Il brano, dopo aver sentito quello che apriva l'album, è quello che lo chiude, un brano del sassofonista Bernie Maupin. Quindi buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.hit, Herbie Hancock, Sancho Shima.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

mondo rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Ciao a tutti, bentrovati, buon pomeriggio, buon AFA a tutti voi ed eccoci con l'ultima puntata di Alternitalia prima della pausa estiva e devo dire anche mia ultima puntata prima della pausa estiva perché le altre mie conduzioni sono andate in scena e ogni volta vi dicevo beh finisce Puzzle ma io ci sarò di nuovo in onda mercoledì, poi vado mercoledì, finisce mercoledì morning ma ci sarò ancora con Alternitalia, oggi c'è Alternitalia e poi basta, mi fermo anche io. Città Aperta poi chiuderà un paio di settimane a partire da domenica, l'ultima con Fabrizio Falcioni fino alle 18 e poi due settimane di pausa dove ascolterete tanta bella musica della nostra, dal nostro archivio. Invece parlando della diretta odierna, beh, chiaramente avremo modo nel corso della trasmissione di ricordare la figura di Francesco Guccini, ma anche quella di Edoardo Inglese che purtroppo ci ha lasciato proprio ieri, cantante che è stato della Original Slammer Band e poi anche in chiave solista. E avremo anche un ospite, un scrittore che ha scritto un saggio, un bel tomo corposo, un libro che si intitola Il rock nell'underground romano negli anni 70 ad opera di Roberto Aceti, che è qui nei nostri studi e tra un po' lo avremo ospite per parlare appunto del rock underground romano negli anni 70 e anche ascoltare qualche estratto e ovviamente approfondire il discorso su questo libro che esce proprio in agosto. Per interagire con la trasmissione SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, c'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook che si chiama Alternitalia. Saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su alternitalia.podomatic.com. E quindi ricordo che poi condividerò link e scaletta sui miei profili social, per chi segue la diretta invece segnalo che si può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e se il nostro software è bravo vi farà vedere anche la copertina. Ricordo anche sì che Radio Città Aperta la potete ascoltare tramite Alexa, quindi basta andare su Alexa e dire, anzi basta dire ad Alexa, Alexa mi fai ascoltare Radio Città Aperta e quindi gusterete la musica e le proposte della nostra bellissima radio.

Questo è il sound di Progetto MB da Ostia, questo lavoro molto interessante che abbiamo già ascoltato in altre mie conduzioni, sia di Alternitalia che di Puzzle e via dicendo, un lavoro guidato da Marco Bucci che fa tutto da sé, un lavoro che trova riferimenti con i Taxidomon, con i Residence, insomma roba molto interessante, con poi colonna sonora immaginaria per Ostia e zone limitrofe. Questa era Lungo Via dell'Idroscalo, ma ci sono altri brani che si chiamano Ostiando, Ostiamenti, Sol Curvone e via dicendo. Saluto Billy, saluto Egon e poi saluto Beatrice, saluto Monica, Fabrizio, e questi sono i primi contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione che continua con i pugliesi Taxology.

La musica è quella dei pugliesi Taxology, che uniscono la loro musica poi a degli studi e approfondimenti su tassologia, che è la classificazione, se non ricordo male, proprio è la catalogazione dei fiori e delle piante botaniche. Ecco, allora riprendo anche il comunicato stampa che lo spiega meglio, se riesco ad aprire il foglio che mi si è attorcigliato. Sì, botanica e psichedelia si incontrano nella musica dei Taxology. C'è tra l'altro la voce narrante di Bruno Vergani, del professore Bruno Vergani, che guida l'ascoltatore in un cammino onirico verso la propria essenza, la tassonomia, la disciplina che classifica gli organismi viventi, quindi non solo piante e fiori, ma anche il resto. Vabbè, insomma, comunque il disco è questo qui, dei Taxology, dalla Puglia. Allora, qualche giorno fa c'è stato l'anniversario della strage di Bologna, della strage alla stazione di Bologna del 1980, il 2 agosto. E allora Cacciarus qualche giorno fa mi ha mandato un messaggio scrivendomi, il nostro ascoltatore. Allora riprendo anche qui il messaggio. Venerdì mettiamo questa canzone a ricordare la strage di Bologna, ossia Sensibile, ad opera degli Offlaga, Disco Pax.

invisibile e vaga con le stelle dell'Orsa. Francesca Mambro fu protagonista delle versioni nera degli anni 70 e si è presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi, spesso a danno di gente che nulla aveva a che fare con le sue cause, e a volte dettati dalla follia, piuttosto che da un qualche credo,

nel senso di lapide.

Francesca perché lo scemo.

O flaga disco Pax sensibile richiesta da parte di Cacharus per ricordare la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. E ora ricordo che poi più tardi daremo memoria anche delle figure di Francesco Guccini e chiaramente anche di Edoardo Inglese. E nel frattempo, però, prima dell'intervista diamo spazio a questa cavalcata psichedelica ad opera dei marchigiani Ludmilla Spleen, anche loro stati ospiti qualche tempo fa. Questo è il loro interludio.

Loro vengono dalle Marche, si chiamano Palmer Generator, una band che abbiamo ascoltato con la loro traccia dal titolo Interludio, una band a conduzione familiare perché sono padre, figlio e zio insieme nel generare questi vortici sonori tra post-rock, psichedelia molto circolare ed ipnotica. Disco edito dalla Bloody Sound. E allora ci siamo per quel che riguarda l'intervista odierna. Beh, si parlerà di un libro che esce proprio in questi giorni e che magari potrà accompagnare parecchi di voi, come si dice, nella lettura estiva sotto l'ombrellone o a casa al fresco, insomma da qualche parte. Il rock nell'underground romano negli anni 70, scritto da Roberto Aceti. E beh, un racconto di quell'epoca musicale che caratterizzò la nostra città, che caratterizzò anche l'Italia, perché poi la musica underground, cosiddetta rock prog, caratterizzò molti periodi di quegli anni 70, coinvolgendo più città, ma in questo caso ci si concentra su Roma. E quindi vengono trattati anche parecchi gruppi con interviste approfondite. Va bene, parleremo meglio tra poco. Ora ci ascoltiamo una formazione proprio romana dell'epoca, 1973, si chiamavano L'Uovo di Colombo. Questa è Box Day.

0: La musica è quella dell'Uovo di Colombo, una delle varie formazioni tirate in ballo nel libro molto interessante, un bel tomo che è stato scritto da Roberto Aceti, Rock nell'Underground Romano negli anni 70, anzi ecco che sto lanciando anche la diretta video su Twitch che potete vedere anche dal sito di Radio Città Aperta, e quindi metto in primo piano Roberto che ha con sé anche il libro che vi mostra insomma la sua sostanza. Allora, ben trovato Roberto Aceti, ciao.
1: Ciao, buon pomeriggio e un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, esce ad agosto, quindi non so se è già stato pubblicato o no, è in uscita questo libro dal titolo Il Rock nell'Underground Romano negli anni 70. Beh, un lavoro che nasce originariamente, come si scrive anche in introduzione, da una tesi che tu hai fatto tanti anni fa al DAMS di Roma con appunto questo tema. Tesi che ha ottenuto anche la lode, o mi ricordo male?
1: La lode no, però 110 l'ho preso.
0: L'hai preso. Quindi ottimo risultato, ed è rimasta lì la tesi. Poi hai sempre pensato un po', voglio tornarci sopra su questa operazione che ho fatto, su questa tesi che ho fatto. Finché, ecco, partendo diciamo come base da quella tesi, quella l'hai distrutta, l'hai ricostruita con un lavoro insomma certosino, andando a coinvolgere tante band con interviste approfondite, band romane dell'epoca e via dicendo. Insomma, lascio raccontare a te meglio tutto quanto.
1: Va bene, va bene. Allora, partiamo dall'inizio, perché io ero studente al DAMS di Tor Vergata 2005-2006. E mi trovavo che dovevo praticamente definire l'argomento della tesi. Ne avevo proposti alcuni, però non riscontravano le simpatie dei professori, dei docenti, altri erano difficili da realizzare. E un giorno, quindi ero in una fase di stallo, e un giorno in internet, navigando casualmente, vidi questa foto di un musicista. E dall'aspetto un bizzarro, curioso, era un mix fra Frank Zappa e Salvador Dalì.
0: Okay.
1: Quindi quando ho visto questo, chi è? E nella didascalia c'era scritto Leggenda del Rock Romano.
0: Era Sandro Oliva.
1: Bravissimo. Sandro Oliva. E allora lì ho visto Leggenda, dico, come Leggenda? Io non lo conoscevo io questa persona, Leggenda. E poi Underground Romano, quindi dico, c'è stato un Underground Romano negli anni 70. Allora, mi ha interessato la cosa e ho proposto la tesi a un professore che era quanto più distante dalla musica rock, uh-huh. Perché al DAMS si studiava tutt'altro, e ha accettato e ho fatto la tesi. Poi, come ha già anticipato te...
0: Ma tu già ascoltavi prog in generale o no?
1: No, questa è una bella domanda, un po' mi vergogno a dirlo, però va bene, dai. Ho iniziato la tesi non sapendo nulla assolutamente di progressive, di rock romano.
0: Quali erano i tuoi ascolti dell'epoca?
1: Erano il classico, Led Zeppelin, Pink Floyd, quelli
0: rock,
1: no? Così, di romano conoscevo solo il banco, mm-hmm. Qualche canzone, poi neanche tutta la discografia, però mi interessava l'idea. Poi ero un amante di Roma in toto, insomma, qualsiasi cosa riferita a Roma. Poi il rock, dico, dai, proviamoci, potrebbe essere interessante. Poi a me è sempre piaciuto fare cose di cui ero attratto, quindi mi stimolava la sfida. E ho fatto bene, perché poi sono entrato in un universo fatto di suoni, colori.
0: E come hai iniziato? Nel senso, non sapendone nulla, ecco, da che cosa sei partito?
1: Dall'elenco telefonico, proprio come si faceva tanti anni fa. Io ho iniziato, ho preso i nominativi di alcuni dei membri storici di quella band. Vedevo, magari abitano ancora a Roma, quindi Roberto Aceti, vediamo qua, ce ne stanno sei. E ho provato a chiamare tutti, buonasera, lei è quello che ha suonato nell'Uovo di Colombo che abbiamo ascoltato adesso? E molti dicevano di no, però poi dopo, quando beccavo e trovavo l'interessato, mi ricordo che c'era sempre questo silenzio di 4-5 secondi, e lì già capivo che era lui, che non rispondevano subito, rimanevano in silenzio, poi scusi, chi è lei?
0: E invece i gruppi come li hai scoperti? Nel senso, come sei, prima di arrivare all'elenco telefonico, che ne so, l'Uovo di Colombo, gli altri, ecco, come li hai approcciati?
1: Allora, il primo passo che ho fatto, posso nominarla una radio concorrente, però andai a Radio Rock.
0: Sì.
1: mi ospitarono, c'era Giannotti, il DJ, che insomma era un grande esperto, e mi diede alcuni dischi nominativi, eccetera, eccetera. Lì ho preso nota e da lì ho cominciato la ricerca.
0: Okay.
1: Poi internet, poi man mano che scavavo andavo avanti.
0: Quindi ti ha appassionato proprio come...
1: Sono stato contento di averla fatta, perché ho scoperto un universo veramente interessantissimo.
0: Assolutamente, assolutamente, anche perché poi ci sono dei nomi sicuramente che hanno scritto delle pagine importanti della musica rock, non solo romana ma italiana, dischi che poi sono stati anche spesso ristampati nel corso degli anni, gli originali valgono un bel po', chiaramente.
1: Vero, verissimo.
0: E quindi sei partito con questa tesi 110 e poi che succede?
1: E poi io, vabbè, finita la discussione, laureato a posto, però c'avevo sempre questo senso di... ho lasciato le cose a metà perché sapevo di non aver trattato tutti i gruppi, e questo purtroppo l'ho dovuto fare per motivi di tempo, perché comunque la tesi la dovevo discutere entro tot. E quindi non avevo avuto il tempo materiale di intervistare tutti, e sta cosa però mi è rimasta sempre un po' in gola, così, e dico no, la devo completare, anche una questione mia personale, dico magari ci faccio un libro. E nel corso degli anni un paio di volte ho ripreso in mano la tesi, e intervistando anche nuovi gruppi e persone, però poi dopo, per un motivo o per l'altro, lavoro, vita, ho interrotto. La svolta è stata col Covid, lì ho guardato la tesi che avevo sul comodino, ho detto Roberto, questo è il momento che la finisce. Allora l'ho ripresa in mano, però che è successo? Rileggendo quello che avevo scritto quando avevo 24-25 anni, riletto da un quarantenne, dico no, queste cose non vanno bene, troppi giudizi soggettivi, troppe cose che non mi tornavano più, e allora ho deciso di riscriverla completamente, mantenendo un tono più oggettivo possibile e concentrandomi esclusivamente sulle fonti, le fonti primarie, ovvero le interviste che ho fatto e che avrei fatto nel corso del tempo, gli articoli delle riviste specializzate degli anni 90-2000, Raru, Music Box e quant'altro, e altri articoli e interviste trovate su YouTube e in internet, ma soprattutto le fonti primarie dell'epoca, perché negli anni 70 esistevano parecchi giornali, riviste specializzate che trattavano di musica e che stavano analizzando il fenomeno rock che era appena arrivato in Italia. La rivista più famosa, tu probabilmente lo ricorderai, è Ciao 2001.
0: Chiaro, sì.
1: Che era un settimanale che pubblicava anche negli anni 60, aveva cominciato la pubblicazione.
0: E poi nei tempi recenti escono dei Ciao 2001 con articoli delle varie epoche del passato.
1: Esatto. Poi c'era... è arrivato più tardi, nel 73, Sound Flash, che aveva un layout tipo Melody Maker, mm-hmm. tipo un giornale in bianco e nero, così, e che poi nel 75 è diventato un nuovo Sound, e poi c'era Sound Flash, era un altro giornale che ha avuto vita breve, però ha pubblicato roba interessante, e Qui Giovani.
0: E come quindi, li hai recuperati tutti questi?
1: Questa è stata forse la parte più difficile del libro, devo essere sincero, perché... non è facile reperirli. Ciao 2001 è un giornale molto comune, però reperire tutti i numeri era una sfida. E ho provato biblioteche, eccetera, niente. Ho trovato qualche collezionista, però purtroppo hanno sempre rifiutato, anche se ho offerto un pagamento per il disturbo, niente, non hanno voluto. Fino a quando destino ha voluto che incontrassi un famoso collezionista nazionale, lui pure vive qua a Roma, e io ho telefonato e lui mi ha detto va bene, dai, vieni la settimana prossima, ti faccio venire, io ho tutti i numeri di Ciao 2001, Sound Flash, Super Sound, Nuovo Sound, vieni qua e te li guardi. Io sono rimasto a bocca aperta, quindi sono andato a casa di questa persona squisitissima, che ringrazio, senza di lui il libro non sarebbe potuto essere completato. E mi ricordo, sono entrato in questa casa, era come mi sentivo come un bambino in un negozio di dolciumi, che tu potevi prendere qualsiasi cosa. Ero lì proprio estasiato, tutti i numeri, queste riviste, poster originali, e sono andato varie volte dalla mattina alla sera, ci ho perso 3-4 diottrie per questa cosa, però ne è valsa la pena, e così ho avuto accesso a tutti i numeri.
0: Libro fatto con vera passione, come si dice. E noi abbiamo ascoltato L'Uovo di Colombo, che sono tra i gruppi che tu hai tirato in ballo e che ha intervistato. Ecco, cosa possiamo dire? Due battute su di loro.
1: Beh, qui posso dare un giudizio di merito perché non l'ho dato sul libro, è un gran bel disco. Anche il pezzo che hai
0: tu, omonimo.
1: Anche il pezzo che hai messo è stato un bel pezzo. È un gruppo che ha avuto vita breve, molto breve, però intensa. Tant'è vero che poi loro hanno aperto nel 73 le date italiane dei Deep Purple, 4-5 date, e sono stati loro ad aprire, hanno inciso questo disco e poi subito dopo si sono sciolti per diversi, principalmente per problemi economici e disinteresse della etichetta discografica, però hanno lasciato una traccia, un segno,
0: un nome che si ricorda.
1: E i musicisti che hanno preso parte a questo disco poi negli anni si sono contraddistinti poi per la loro qualità, ottimi turnisti.
0: Adesso ho scelto anche gli Albero Motore, che ci dici?
1: Hai fatto benissimo, guarda.
0: Qualcosa su di loro prima di ascoltarli?
1: L'Albero Motore era un gruppo particolare perché professavano un genere di musica leggermente differente dal classico hard rock, prog, jazz rock che insomma c'era a Roma in quel periodo. Loro avevano più una sonorità west coast americana, un po' più cantatoriale, e hanno fatto un disco a mio avviso molto godibilissimo, sai, quello che metti anche in sottofondo e vai.
0: Quello del 74, il grande gioco, parliamo.
1: Esatto, ottimi strumentisti, e poi purtroppo Fera, il chitarrista, anche è morto poche settimane fa. E comunque l'unico disco che hanno fatto, hanno avuto un'intensa attività, poi si sono sciolti nel 75, inizio 75, è un disco che consiglio a tutti.
0: Noi ci ascoltiamo Landru per quel che riguarda Albero Motore, poi torneremo a parlare con il nostro ospite Roberto Aceti, rock nell'underground romano negli anni 70.

0: La musica è quella degli Albero Motore, altro estratto in questa chiacchierata che stiamo realizzando con Roberto Aceti per quel che riguarda il libro che si intitola Il rock nell'underground romano negli anni 70. Allora, bene, in questo libro hai tirato in ballo tante band, ne cito alcune: Ritratto di Dorian Gray, e poi Il Punto, I Panna Fredda, Paese dei Balocchi, Teoremi, Metamorfosi, Rovescio della Medaglia, Quella Vecchia Locanda, Spirale, Buon Vecchio Charlie, Bauhaus, che non sono i Bauhaus di Peter Murphy, no, ma altri, Gli Albero Motore, L'Uovo di Colombo, I Semiramis di Zarrillo e tanti altri. Non hai voluto volontariamente inserire tre nomi che sono sicuramente noti. Uno l'hai citato anche prima, quello del Banco, e poi anche gli altri due
1: gruppi famosi romani, che insomma oltre il Banco c'erano i Goblin e il Perigeo. Li ho volutamente scartati perché comunque esiste già uno studio delle biografie su di loro, e quindi non mi andava di ripetere ciò che è già stato scritto e che si può trovare facilmente in rete o in libreria, e quindi
0: preferivi insomma dare spazio, esatto, a qualcuno che magari ha avuto meno evidenza, seppur poi sono tanti dischi, almeno parecchi di questi anche ristampati nel corso del tempo, magari poi ci sono anche delle brevi biografie dentro le copie ristampate. È comunque un libro che mancava, si può dire questo, ed è un libro che raccontiamo come si può reperire, perché poi ecco è un'autoproduzione.
1: Esatto, è un'autoproduzione. Allora, io da metà settembre sarò ospite in diverse biblioteche comunali per appunto presentare il libro, e quindi durante questi incontri poi ci sarà anche occasione per acquistarlo nel caso. E al momento ho già alcune date, però altre se ne aggiungeranno a inizio settembre, perché adesso tutti stanno chiudendo per le vacanze, eccetera. Ho già alcune date: Palestrina, Marino, Allumiere, Civitavecchia, Grottaferrata, e altre se ne aggiungeranno dopo, quindi vado
0: anche
1: lì.
0: Anche Roma, immagino.
1: Allora, no, per Roma la situazione è un po' più diversa, perché io ho provato a contattare le biblioteche comunali, però mi hanno detto che non trattano i libri autopubblicati. Più di qualcuno mi ha risposto così, adesso io non so se è vero, però sembrerebbe che le autoproduzioni non gli interessano.
0: Quindi tocca trovare qualche locale, magari, esatto, suonare insieme a una di queste e presentare il tutto insieme a una di queste band, perché alcune sono attive.
1: Sì, sono attive, vive e vegete, te ne posso citare alcune se vuoi, che sono ritornate nel corso degli anni perché c'è stato un interesse crescente per questo movimento, il movimento storico, e questo ha portato i gruppi e i musicisti storici a riformare le band,
0: sì,
1: grazie a questo rinnovato interesse. Quindi ecco che abbiamo nuovi dischi del Rovescio della Medaglia, abbiamo nuovi dischi dei Semiramis, che sono tuttora in tour, hanno suonato poche settimane fa in Messico, a un grosso festival, e loro hanno suonato lì. Poi ci sono i Flea e l'Uovo di Colombo, pure si sono riformati e stanno suonando. La Raccomandata, che ha fatto dei dischi molto belli. Reale Accademia di Musica, il Buon Vecchio Charlie, gruppo mitologico romano, che si sono riuniti da pochissimo. Adesso parteciperanno a alcuni festival prog italiani e stanno registrando anche il nuovo album. Pensa te, dopo 40 anni, il secondo album, e poi ci sono le Metamorfosi e tanti altri sono ritornati in pista.
0: E quindi insomma è un buon modo per approfondire il discorso su una realtà musicale che è stata quella del prog romano, perché poi sostanzialmente sono tutti gruppi prog quasi, no?
1: Sì, negli anni 70 diciamo che c'erano tre sottogruppi rock, sottogeneri di rock che venivano suonati. Il primo è il prog classico, poi c'era l'hard rock, per esempio il Rovescio della Medaglia, Teoremi facevano hard rock, e poi dal 74 c'è stato anche un filone jazz rock, che ha interessato diversi gruppi,
0: Perigeo,
1: non solo i Perigeo, ma anche gruppi che prima suonavano prog classico hanno virato verso queste sonorità più jazzate, sì.
0: Ottimo, e quindi è veramente un rifacciamo vedere in camera quanto è corposo, quanto c'è da leggere, perché insomma è poi scritto bello fitto, insomma, all'interno. Hai curato anche tu la copertina e tutto?
1: Sì, sì. 100% artigianale.
0: Bene, però è una bella soddisfazione, un bel, come si dice, parto. Ma se uno non può intervenire a queste presentazioni, come può recuperare il libro?
1: E vediamo come va, e poi penso di pubblicarlo tramite Amazon. Proprio c'è un PDF, quindi sono scaricabili. Poi,
0: quindi, perché per ora è solo cartaceo?
1: Per ora è solo cartaceo al momento.
0: Esattamente, sì. Quindi non si può acquistare in ebook comunque. Ed è questa anche una scelta ben precisa e sicuramente importante per un lavoro, ecco, che magari ti ha stimolato per qualcos'altro in futuro?
1: Sì. Purtroppo sì, perché questo tratta degli anni 70, però Roma è andata avanti.
0: Ah, insomma, beh, sono che Romano 80 manca.
1: Sì, è pure importante, è estremamente importante pure quello, e magari un giorno decido di affrontare anche il rock degli anni 80, che ce n'è da raccontare.
0: Non hai però ancora iniziato.
1: No, quello, no. Adesso ho appena finito questo, fammelo un po' godere. E poi casomai mi rimetto all'opera.
0: Quindi il lavoro di 6 anni alla fine, dal Covid in poi.
1: Sì, alcune interviste sono state fatte durante il periodo della tesi, infatti nell'intervista c'è anche l'anno quando l'ho fatta, 2005, poi 2025, 2026, però diciamo, ecco, 6 anni come lavoro quasi non stop, sì, dal Covid fino a pochi mesi fa.
0: E le band sono state informate dell'uscita del libro?
1: Alcune sì, altre ancora no, però verranno informate a breve, anche perché insomma molti mi avevano chiesto anche di venire alla presentazione quando sarebbe stata l'ora, e quindi è il tempo di scrivere a queste persone, e mi farebbe piacere rivedere, perché sono stati sempre molto gentili, questo lo devo dire, e raccontavano gli anni 70 veramente con un'energia e con una luce negli occhi che mi ha impressionato.
0: Ecco, cos'è che possiamo dire di quell'epoca in base ai loro racconti?
1: Che è stata unica e irripetibile, è stato un magma soprattutto i primi anni degli anni 70, una situazione estremamente vivace, e mi ricordo che dicevano sempre, Roberto, a Roma negli anni 70, 72, 73, qualsiasi strada tu prendevi e camminavi, sentivi un gruppo che suonava nello scantinato. Era una regola, c'era musica ovunque, c'erano tantissimi locali e la musica era proprio il fulcro sociale e artistico della città.
0: E quindi insomma una città che comunque viveva di tante tensioni sociali, ma anche, perché era un periodo particolare, ricordiamolo, però anche di grande arte, di grande musica, ed è insomma buono insomma che tanti di questi musicisti ormai un pochino più attempati comunque hanno ancora lo spirito per portare avanti, anzi hanno nuovi stimoli. Per
1: sì, me. Sì, guarda, io sono andato tempo fa al concerto del Buon Vecchio Charlie ed è stato bello perché c'erano i nipotini che venivano a sentire il nonno suonare. E
0: sì,
1: è stato bello. Perché,
0: insomma, dove li hai visti?
1: È stato molto dolce.
0: Dove li hai visti?
1: Allora, Let It Beer.
0: Ok.
1: Hanno suonato lì, hanno presentato una traccia, anche una traccia nuova che poi sarà inclusa nell'album nuovo che uscirà penso l'anno prossimo o a fine anno questo.
0: E allora, che ci possiamo ascoltare qua? Io ho l'imbarazzo della scelta nel...
1: C'è tanto materiale.
0: Esatto, quindi mi baso anche su quello che trovo così nel nostro archivio. C'è l'album Contaminazione, ad esempio, del rovescio della medaglia, La grande fuga, e magari non è la nostra fuga, ma termina qui la chiacchierata per la presentazione del libro. Se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questo incontro, ecco a te i microfoni.
1: No, intanto ti ringrazio a te per l'opportunità che mi hai dato, veramente. E spero che questo libro possa aiutare a mantenere anche la memoria storica, perché è importante sapere quello che è stato fatto a Roma, e questi sono i padri del rock italiano, perché prima di loro il rock in Italia non c'era, loro l'hanno portato e l'hanno suonato, ed è grazie anche a loro se adesso insomma abbiamo una situazione musicale italiana quella che è.
0: Certo.
1: Tu hai parlato anche, tanti gruppi, tanti musicisti hanno suonato anche per persone, sono diventati turnisti per Baglioni, per Branduardi, per Paolo Conte, insomma hanno come si dice, contribuito alla musica italiana anche come turnisti.
0: E quindi ricordiamo il libro ancora una volta, si intitola Il rock nell'underground romano negli anni 70, un'autoproduzione ad opera di Roberto Aceti, che appunto poi farà delle presentazioni. Ecco, come si potrà venire a sapere di queste presentazioni? Dove li annuncerai?
1: Tramite i siti della Biblioteca Comunale, e poi sto pensando di avere una pagina social proprio per questo libro. Fra qualche giorno cercate Rock Underground Romano e lì troverete poi le date per chi è di Roma o provincia di Roma.
0: Certo.
1: Poi ci facciamo anche una chiacchierata sul rock romano.
0: Non scambiarci
1: opinioni e pareri, insomma.
0: E poi speriamo che anche a Roma si possa presentare, magari a questo punto non in qualche biblioteca visto lo stracismo, e magari in qualche locale.
1: Speriamo.
0: Assolutamente. Magari, ripeto, anche con, visto che sei in contatto con una di queste band
1: prima di un concerto, perché no, una buona idea.
0: Potrebbe essere una bella idea. Il rovescio della medaglia da contaminazione, la grande fuga. Grazie Roberto.
1: Grazie. Ciao. A te.

E qui in privato si parlava del rovescio della medaglia e ci sono veramente aneddoti molto molto interessanti che non vi sveliamo perché sono contenuti nel libro, e però ecco, assolutamente da conoscere, da leggere, quindi tasselli importanti per quel che riguarda una fitta della storia musicale del nostro paese, l'underground appunto romano degli anni 70, il rock nell'underground romano degli anni 70 ad opera di Roberto Aceti. Chiaramente tra poco sarà online anche il podcast dell'intervista, quindi avrete modo di riascoltare e approfondire nuovamente al meglio quello che abbiamo raccontato con l'autore di questo saggio, ripeto, veramente bello corposo.

ho staccato dalla diretta video perché l'intervista è terminata, però insomma si continua per quel che riguarda invece la diretta audio. Qui su Radio Città Aperta Alterna Italia con voi Gianluca Polverari ancora per più o meno sì un'ora in mia compagnia, e quindi rinnovo i contatti per interagire con la trasmissione: 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari.

E quindi in rigorosa diretta vorrei mandarvi un brano, ma vedo che il CD non viene letto né da un lettore né dall'altro, e nemmeno siamo supportati da internet. Ah, forse ci siamo, forse si è sbloccato il lettore CD, ci ha messo un po' a riconoscere il disco. E allora diamo spazio all'album nuovo del Pensiero Nomade, Le Umane Preghiere.

pensiero nomade, quindi per dare spazio anche alle sonorità, diciamo, perché no, anche qui di natura prog, forse in una maniera diversa, più collegate anche a un certo suono etnico, ambient. Comunque un gran bel disco per pensiero nomade, le umane preghiere. C'è da pregare in questo periodo veramente disastroso sotto più fronti, sotto più aspetti, e quindi veramente si invoca chi si può invocare. Anche il dio della musica bella. Oh, quindi Alternitalia in questa sua ultima puntata della stagione 2025-2026. Poi da settembre, no, che dico, già da prima, da fine agosto si ripartirà. Qualche altro saluto, Vincenzo, Fabio, Paola, poi qui ho chiuso male la pagina, adesso riapro il tutto. No, vabbè, adesso ci torniamo per bene.

rendendo tributo al grande Francesco Guccini, che ci ha lasciato ieri all'età di, insomma, oltre 80, profondo segno, insomma, per quel che ha lasciato a livello di musica, arte, testi, pensiero. E allora noi ci ascoltiamo una traccia dal titolo Eskimo per quel che riguarda Francesco Guccini.

sur. 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta.

via distrattamente a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati.

E questa è la musica di Francesco Guccini, lo ricordiamo quindi con questa canzone, un grande cantautore, insomma, che è la storia della musica italiana. È venuto a mancare ben più giovane, l'età di 57 anni, Edoardo Inglese, musicista che è stato il frontman per anni di una band chiamata Original Slammer Band, partita da quel di Sora e che si fece conoscere sicuramente in tutta Italia, e poi Edoardo Inglese che ha portato avanti anche una sua carriera solista che abbiamo presentato sia con la band che come solista qui a Radio Città Aperta, sia dalle mie parti sia dalle parti di Ludovica Valori, quando anche lei trasmetteva da queste parti. Purtroppo dopo una malattia che ha avuto un corso anche abbastanza veloce, Edoardo ci ha lasciato proprio ieri. Allora ascoltiamo intanto qualcosa della Slammer Band, da un vecchio lavoro chiamato Triaca. Questa è Mentalità schizzata per Original Slammer Band.

e questo era il gruppo dell'Original Slammer Band, dove era frontman Edoardo Inglese. Edoardo che poi ha intrapreso anche una sua carriera solista, e allora lo vogliamo ricordare ancora con questo brano dal titolo Amore e Dio.

Giornata triste per la musica ieri, quindi sia la morte di Francesco Guccini che quella di Edoardo Inglese, in sottofondo ancora Edoardo con Amore e Dio. Ci scrive Decio, che insomma fa sempre piacere ricevere i suoi messaggi. Buongiorno, ci sono anch'io oggi per farti auguri di buone vacanze. Mi spiace per Guccini che ha nutrito molti dei miei ascolti, e per Edoardo che penso avrebbe incontrato i favori del primo Guccini. Fra l'altro, in tema di rock romano, ma io sono nato nel 75, anni dopo, conobbi Ein Sof e Monodroma, che a me piacevano tanto. Ancora buone vacanze e a presto. Mi mandi anche la foto del demo di Monodroma, chissà se in rete si trova qualcosa. Dai, faccio una ricerca, sia Ein Sof, ho vari dischi, Xatria e altri, niente, ottimi, uno dei gruppi, diciamo, di natura più esoterica, tra i più importanti non solo in ambito romano ma italiano. E intanto ci ascoltiamo Annalisa De Feo, già componente del duo Onirico Sonoro, che in questo 2026 se n'è uscita con un suo disco solista dal titolo Life, Vita. Questa è Miniature, suoni delicati in un'epoca così confusa e rumorosa. Ecco la delicatezza di Annalisa De Feo.

Annalisa De Feo, miniature dal suo lavoro live. Qui siamo su sonorità più quasi di classica contemporanea jazz. Disco che abbiamo presentato con l'artista stessa, e se siete interessati trovate il podcast e la chiacchierata sul sito di Radio Città Aperta, così come trovate già online il podcast e la chiacchierata che abbiamo fatto oggi per quel che riguarda per l'appunto il libro dedicato al rock nell'underground romano negli anni 70. Loro non sono romani, non sono negli anni 70, vengono a Modena, fanno un suono così anch'esso di natura quasi sacra. Si chiamano Ataraxia, tornati con il nuovo album Si Ferra the Fair. Da Modena, Ataraxia.

E loro sono Ataraxia, dal loro nuovissimo disco molto bello, Silfered Fair. E rimaniamo su queste atmosfere. Proprio con i già citati Eins Off, l'album Raxatria uscì nell'88 da Roma, Decimus Gradus.

La spettrale Decimus Gradus da Einsof, il gruppo romano che incise questo album nel 1988 chiamato Xatria. Citati nel messaggio da Decio, che cita anche un'altra band chiamata Monodroma, anzi mi ha mandato proprio la foto del demo di Signori e Signore. Anche questo usciva nel 1988, questa è Polimorfismo per Monodroma. O almeno credo che vada. Arriva, eccoli qui.

Monodroma, quindi un bel ripescaggio. Mi sa tanto che è la prima volta che li suono per radio in Monodroma, quindi grazie ancora di più a Decio che mi ha fatto ritirare fuori anche questo progetto. Che in effetti non ho fisicamente, mentre gli Hands Off sì, ho quell'album e anche altri, di Monodroma invece zero.

Ancora 10 minuti, anzi di meno, prima del termine di questa ultima puntata pre-stop festivo per quel che riguarda Alternitalia e anche le conduzioni del sottoscritto, perché poi appunto già in settimana ci siamo visti idealmente a livello radiofonico, sentiti sarebbe meglio dire, con le altre mie trasmissioni, però come dicevo appunto questa è proprio l'ultima prima delle vacanze estive, però domani ci saranno le trasmissioni, cioè anche dopo di me Night Toys con Dario Pizzetti, domani poi Fabrizio Falcioni, Groovy Times, Driving Saturday e insomma, e poi si concluderà il tutto proprio domenica pomeriggio con il nostro Fabrizio Falcioni e il suo Rifugio Atomico. Bene, noi andiamo avanti con Upupa Yama dal suo nuovo lavoro Honestly Flowers, questa è Gilded Meditations.

Upupayama, un brano dal suo ultimo lavoro intitolato Honesty Flowers, Gilded Meditations. E allora, con queste sonorità un po' più psichedeliche, dub, andiamo a concludere Alternitalia di oggi e della stagione 2025-2026. Torneremo poi ovviamente da fine agosto con nuove proposte dall'underground italiano. E a proposito di underground italiano e romano, ricordo che oggi abbiamo presentato il libro di Roberto Aceti, Il rock nell'underground romano negli anni 70. Il podcast è già online sul sito di Radio Città Aperta, tra poco sarà online anche il podcast dell'intera trasmissione. Allora io ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato la trasmissione o coloro che ascolteranno il podcast, auguro a tutti buone vacanze e soprattutto buon relax, uno stacco dall'afa e dai brutti pensieri e dalle brutte notizie. E con questo augurio vi lascio sulla musica degli Orange Car Crash da Padova e la loro Nothing is Important, e poi a seguire, dopo gli spot, ci gusteremo Night Toys con Dario Pizzetti. Ciao ciao da Gianluca Polverari e a risentirci a fine agosto con tante altre belle trasmissioni. Ciao ciao e ancora buone vacanze e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Liquid Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.

Oh yes, oh yes, benvenuti, buon venerdì devo dire, venerdì 31 luglio 2026, ultima puntata della stagione di Night Toys prima della ripresa. Ancora non so se 27 agosto o 3 settembre, vediamo. Ma ve lo farò sapere via canali social. Nel frattempo, eccomi qua. In genere il venerdì c'è la replica di Night Toys andata in onda in diretta il giovedì, ma ieri, mentre stavo venendo in radio, ho beccato proprio un bel chiodo, un rivetto, quelli che si mettono, che mi è entrato nella gomma. E quindi ho bucato, ho dovuto spingere il motorino, tutto quanto, insomma un casino. Sono arrivato a casa alle 9, quasi 8 e mezza. E niente, insomma, siccome stasera lavoro, registro una bella puntata nuova di zecca e in diretta, quindi eccezionalmente venerdì in diretta per l'ultima puntata di Night Toys. Quindi non ci sarà la replica del venerdì, ma stavolta una diretta. La puntata leggermente più breve, proprio come si dice, l'imprevisto ha fatto sì che non facessi la puntata. La vengo a registrare stamattina, io l'ho registrata stamattina, venerdì mattina, perché poi alla sera lavoro, ecco. Le disgrazie non vengo mai da solo, ho bucato e non posso fare, se no sarei venuto in questo momento in diretta. Quindi nessun WhatsApp, nessun canale Twitch, però vi lascio con una puntata nuova di zecca e con i miei saluti e da rivederci per la decima stagione, molto più probabilmente il 27 di agosto. Va bene, allora iniziamo subito questa bella puntata in diretta registrata, ecco. Con un nuovo singolo del nostro poliedrico e fertile Lorenzo Fragiacomo. Ogni puntata mettiamo un pezzo nuovo, la settimana scorsa gli Spaiai, la settimana prima un pezzo appunto a nome Lorenzo Fragiacomo, ne è uscito un altro che si chiama Heaven e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys in anteprima quasi. Eccolo qua, il nostro Lorenzo Fragiacomo a Night Toys. Inizia così questa puntata di venerdì, nuova di zecca, non replica.

vinile, come vuoi. Perché noi vecchie carcasse amiamo molto la tangibilità del pezzo. Evviva! E quindi inizia così questa puntata di Night Toys, che vi ricordo non è la replica di ieri, ma oggi siamo con una puntata nuova di Zecca il venerdì, proprio per il fatto che ieri ho bucato. E non solo bucato, stamattina sono andato dal gommista e chiaramente avendo preso il buco in una parte un po' laterale, e con la riparazione poi il motorino faceva, il pneumatico faceva la bolla, quindi ho dovuto cambiare anche il pneumatico, quindi da 10 euro a 100 euro il passo è stato veloce. Altro che heaven, hell for me this morning. Quindi, dicevo, non a replica, ma eccezionalmente per quest'ultima puntata si va in onda venerdì, non in diretta. Sono registrato, ve ne sarete accorti, dalla versione dei Night Toys, dei Pay TV in versione 2014 rework, che fa capire che non sono in diretta, ecco. Però una bella puntata per questa ultima della nona stagione. Evviva, evviva! Prima dei saluti per le vacanze, lasciamo il nostro Lorenzo e il suo paradiso Northern Soul. Hai capito Lorenzino, bravo Lorenzo, ti verremo a trovare presto, speriamo di riuscirci a divenire in quel di Trieste al Miti Caffè. E allora andiamo ancora in quella zona. Non è nord-est, che l'etichetta è del nord-est, Soviet Studio, ma la band sono i Fiumi, dentro c'è la batteria Diego Galeri, Gian e Timoria, suona anche la batteria con Edda ultimamente, poi c'è Xavier Riondo in una delle numerose sue band. Sto parlando dei Fiumi, autori un paio d'anni fa di un bel disco e poi anche di un 7 pollici successivo. Adesso anche un'altra band, com'è che si chiamano? Aspetta, Santa è qualcosa, no, dico del mitico Xavier Rondo, perché ci sono i Satantango, i Santa Marea e altri, e loro sono santi in un'altra maniera, non mi era venuto in mente, ma poco male. Non me ne... dovrebbe essere Sant'Amante loro, ecco. Sant'Amante. Vabbè, ci andiamo a ascoltare i Fiumi allora con questa traccia che si chiama Il Dono. Qui arrivano a Night Toys dopo un pochino di tempo, ma sempre gradita. Ecco qua il chitarrino disturbato di Xavier. I Fiumi, Il Dono.

Wow, che bel pezzo questo qui dei Fiumi, si chiama Il Dono, un disco di un paio d'anni fa, uno dei tanti progetti di Xavier Riondo, qui anche con Diego Galeri alla batteria, la voce di Sara De Magistri e poi il basso di Andrea Lombardini. Gran bel disco, passato magari un po' in sordina, perlomeno. Invece è molto molto bello. Per cui se non l'avete ancora fatto vostro ve lo consiglio. Bella voce, chitarre, compresse il giusto. Per un pezzo molto bello.

0: eccolo qua, poi è uscito anche un 7 pollici un annetto fa. Aspettiamo magari un nuovo album, perché le premesse con questo album qua si fanno forti, ecco. E quindi la voglia di sentire una delizia del genere, ecco. Bene, li ho nominati prima, i Santamante, ovvero un'altra band dell'amico Xavier Riondo, assieme a tante altre, in attesa di un ritorno degli After Hours con lui in formazione, perché adesso stanno celebrando dischi dove non c'era Xavier in formazione. E andiamo a sentire questa traccia.
1: Ora mi sono stancata di aspettare.
0: Si chiama Vivere nella mia testa.

0: Eccoli qua, Sant'Amante, vivere nella mia testa con il grande Xavier Riondo anche in questa situazione. Un altro bel disco, a mio avviso, da avere.
1: Una voce sopra i rimpianti, una luce attraversa i tagli.
0: Yeah, una bombazza, diciamo. Si può dire, no? E vive viva! Allora, questa puntata, come ho detto, di Night Toys è leggermente più breve perché purtroppo per colpa del danno di ieri non sono potuto andare ieri in diretta per l'ultima puntata, ma quella di oggi non è una replica ma una puntata nuova di Zecca, quindi eccezionalmente per quest'ultima puntata di stagione, Night Toys venerdì, dalle 18 fino alle 20, 20 e qualcosa, dai! Devo fare un paio d'ore, poco o più magari. Proprio per motivi di tempo. E vabbè, però ce la facciamo. E dai Sant'Amante andiamo a trovare gli amici Crisma. L'altro giorno mi è saltato fuori il pezzo, quello Amore, uno dei primissimi pezzi dei Crisma, che non c'entra, già era il primo proprio singolo a nome Crisma, ma ancora legato non alle sonorità che hanno reso famosi Crisma, sia con la CH che con la K. Yeah. E dicevo che era un pezzo così, dopo c'era stato quell'altro You che è stato il primo un pochino più elettronico, che era un singolo, e poi la storia con Chinese Restaurant, Hibernation, Cathode Mama, eccetera eccetera. Il pezzo che ci ascoltiamo oggi, meraviglioso, si chiama Many Kisses, e se il mouse non mi tradisce ce lo ascoltiamo in questo momento a Night Toys. Crisma, Cristina Moser, Maurizio Arcieri.

i tanti baci dei Crisma, Maurizio Arcieri, Cristina Mosa, grandissimi Crisma, veramente innovatori nella musica italiana, già con Crisma 77-78, così primi di esempi di wave italiana, che prendeva magari le distanze da certo prog, da certa musica impegnata. Già aveva cominciato Ivan Cattaneo, Fausto, Ivan Cattaneo i primi tre dischi, no? Primo, secondo, Frutta, Ivan compreso, IUOE e Super Ivan, devo dire. Ma ci mettiamo anche Urlo, dove c'è Polisex dentro, un altro pezzo molto molto importante per quel che riguarda il nostro Ivan Cattaneo, poi per non parlare appunto di Fausto, a partire da Suicidio, prima parte di carriera, insomma, anche lì 3-4 album almeno formidabili. Evviva, evviva! The Kisses. Disco del 1980, se non ricordo male, il primo con la scritta Crisma con la K, dopo i due mitici Hibernation e Chinese Restaurant. Evviva Crisma! E adesso invece andiamo, abbiamo un po' di richieste ovviamente, perché questa è la sala giochi di Radio Città Aperta, Night Toys, in onda tutti i giovedì in diretta dalle 18 alle 21, in replica il venerdì sempre dalle 18 alle 21. Questa è l'ultima puntata della stagione, come vi dicevo ieri giovedì non sono potuto andare in onda a causa buco alla gomma del motorino e quindi tutto un bordello, quindi sto registrando la puntata, ho registrato la puntata che state ascoltando adesso venerdì. Quindi l'ho registrata stamattina perché in questo momento sto lavorando e quindi non potevo essere qua in diretta, se no sarei stato in diretta con voi. Però una puntata nuova di Zecca per questi saluti di quest'ultima puntata della nona stagione, per poi ritrovarci a 27 agosto o 3 settembre, vediamo, forse 27 agosto già. Che non ce la faccio tanto a stare lontano da voi e dal microfono. E quindi la prima richiesta è della nostra Laura, che come gli ho detto ieri va a pescare dalla compilation che definisce ovviamente molto interessante di Tribe Cabaret numero 13. Anche questa volta scelgo un progetto marchigiano, chiaramente bisogna le marche che ultimamente sono molto, anche queste qua, pregne di nuove proposte molto molto interessanti. Infatti ieri le facevo anche il paragone anche con Mantova, no? Un sacco di gruppi che prima non c'erano, non c'era tutta questa concentrazione, poiché hanno un discreto seguito anche all'estero, a partire dai BBC. Poi c'era gli Onyx South, poi gli Alpaca. E insomma, un bel po' di bande che girano attorno a Mantova e dintorni, per cui addirittura salta fuori questo pezzo qua. No, devo mettere, no. Era un gran pezzo, ma voglio sentire i Crisma sotto. Dicevamo, quindi fai bene a pubblicizzare la musica della tua terra, Laura. Infatti sono di Macerata, questa band si chiamano Cosmic Gospel, che erano anche in una precedente compilation, la numero 11, con un'altra traccia ovviamente. E quindi il pezzo che ha scelto Laura oggi è appunto tratto da Tribal Cabaret numero 13. Saluto intanto Dario Daniela, con cui mi sono visto lunedì per un bel aperitivo, e niente, quindi sempre scelte azzeccate nella compilation, sempre tante belle canzoni da scoprire. Questa è una di quelle, Uncanny Friends si chiama, loro sono i Cosmic Gospel da Macerata.

Wow, eccoli qua, The Cosmic Gospel, Uncanny Friends, si chiama questa traccia, direttamente da Macerata, direttamente dalla compilation Tribal Cabaret numero 13. Potete richiederla a Dario e Daniela, scrivendogli su Messenger o su Instagram. C'è anche la mail che dovrebbe essere tribalcabaretfanzine@gmail.com. Vado a memoria. Cercate Dario, Radio Dario, Dario Calfapietra, Daniela Giombini. Scrivete, vi verrà recapitata con una bella cassetta, poi sempre più spessa, più piena di notizie, insomma, meraviglia, meraviglia. E questa era la richiesta di Laura, appunto tratta da quella compilation, che sempre ci dà ottime, ottime soddisfazioni. Arriva la richiesta anche del nostro Stefano De Camoz, che mentre va a lavorare la mattina molto presto vede delle lune meravigliose. Ispirata da quelle lune, ecco che mi va a pescare questa mitica canzone di Nick Drake, che si chiama Se si muove il mouse, là mi si incanta sempre, perché ho solo un computer, perché l'altro non funziona, quindi sto facendo magheggi con solo un computer. Il pezzo, dicevamo, non poteva essere che di Nick Drake, si chiama Pink Moon, e arriva qui a Night Toys, grazie a Stefano De Camoz. Pian pianino arriva, ci lascia un po' così, arriva con lentezza, ma poi non ci lascia più.

con gli uccellini. Breve ma intensa questa traccia di Nick Drake, che si chiama Pink Moon, dall'album omonimo. Era la richiesta del nostro Stefano De Camoz, che è sempre super, super gradita. Un pezzo notevole. Ecco qua. Sapete, no, che la sorella di Nick Drake faceva spazio 1999, era quella con i capelli viola a caschetto. Vabbè, un piccolo, come si dice, aneddoto. Questa era la richiesta del nostro Stefano De Camoz, che saluto, mitico. Quest'ultima puntata del 31 luglio c'è anche la richiesta del nostro Peter Punk, che ovviamente da vecchio hardcorer, vecchio nel senso insomma di lunga data, ecco, vuole ricordare Luke Keller dei Sick of It All, che è venuto a mancare questa settimana. Una delle leggende dell'hardcore mondiale, quindi non poteva mancare il ricordo del nostro Peter Punk. E quindi ci andiamo a ascoltare Sick of It All, e il brano che ho scelto, sono andato io in libertà, si chiama Scratch the Surface, e questi sono i Sick of It All a Night Toys, che dovrebbero iniziare ovviamente. Eccoli!

Don't waste my time. Gratta la superficie e non buttare il mio tempo. Questi sono i Sick of It All, Scratch the Surface. La richiesta del nostro Peter Punk per ricordare appunto Luke Keller, voce di Sick of It All, con cui formava la band assieme al fratello e altri due personaggi. Ma per esempio, l'altro ieri sono andato da Radiation e c'erano gli Agnostic Front che facevano il Meet and Greet. Però non sono andato al concerto la sera, accidente. Evviva, evviva e Sick of It All, evviva la richiesta di Pietro. So long, Lou. Quella bella violenza che ci piace. E il bel pogo negli anni 90. Evviva! E allora, voglio salutare invece Emiliano anche. Buongiorno Dario, ecco. Mi dispiace per l'inconveniente di ieri a Cipicchia. Ero in macchina e stavo tornando dalla Toscana. Vedi, allora ce l'ho fatta. A registrare la puntata e mettere la tua richiesta, perché non si poteva lasciarci così come giovedì scorso. Ciao a tutti, ci vediamo giovedì prossimo, e invece poi addirittura a fine agosto. No, volevo lasciarvi con una puntata nuova di Zecca che va in onda oggi invece della replica. Non sono in diretta, già lo sapete, per cui non mandate messaggi a me perché non potrò rispondervi. Nel frattempo la richiesta di Emiliano verte sugli australiani Station Model Violence. Il pezzo che richiede si chiama Creep Throne. E ovviamente ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, la richiesta del nostro Emiliano che è tornato dalle vacanze, ahimè. Però sei stato bene, mi sa. E questo è ciò che conta. Anche se sono finite. Immaginiamoci a Bondi Beach, in Australia, sulle onde col surf e gli squali, perché no?

Yeah, eccoli qua gli australiani scelti dal nostro Emiliano, si chiama Station Model Violence, il pezzo si chiama Creep Throne. E ci piace molto, non li conoscevo Emiliano, ma come spesso i tuoi suggerimenti non conosco e poi capita che vado a comprare anche il disco. Bel pezzo anche questo, super.

E adesso arriva la richiesta della nostra Rosy. Tutte le richieste di ieri, ecco che vanno oggi e sono molto felice. Evviva! Ariela Rosy con un pezzo, chiudiamo la stagione con un cult degli anni Ottanta, dai, e niente, lo sai che vorrei essere catapultata lì in quegli anni Ottanta meravigliosi dove c'era tanta bella musica e dove abbiamo lasciato la nostra gioventù, anche quello è un dato di fatto, ci siamo affezionati per quello, però quelle musiche lì meravigliose, anche nel pop c'era ricerca, c'era serietà anche nel pop, cosa che adesso... sempre meno. E vabbè, e allora la richiesta della nostra Rosy va appunto sui Sex Gang Children. Ho dovuto confermare di essere maggiorenne per caricare questa canzone che si chiama Sebastian, e quindi ce l'ascoltiamo qui a Night Toys, la richiesta della nostra Rosy, Sex Gang Children.

Eccoli qua, sì, mi sbaglio sempre con gli Alien Sex Fiend, oltremodo, e quindi... Hola. Invece Sex Gang Children, mitici degli anni 80, un singolone a cavallo tra l'82 e l'84, questo era la richiesta della nostra Rosy. Che lei figlia di quegli anni 80, figlia musicalmente degli anni 80, insomma noi tutti nati nei 60 siamo figli degli anni 80 in qualche modo. La nostra adolescenza comincia con gli anni 80. Evviva, evviva! Bel pezzo questo dei Sex Gang Children. Prima anche nel ricercare avevo scritto Alien Sex Fiend. Infatti ho detto, come mai non c'è un pezzo che si chiama Sebastian? E invece eccolo qua. Bene bene, se n'è andata la prima oretta praticamente, ma ne facciamo almeno un'altra e un altro pezzettino, dai, finché il tempo me lo concede. Farò di tutto per avere questa ultima puntata e salutarvi degnamente in attesa appunto della nuova stagione che inizierà molto probabilmente il 27 agosto. L'ultima puntata. Una volta facciamo gli scheletri nell'armadio, dovremmo riprenderli almeno una volta, no? Magari a settembre, per farci un po' di risate con... le scelte controcorrente i rockers che invece si trasformano in qualcosa che tengono nascosto ai più, ovviamente non a Night Toys. Dai pensiamoci con una puntata un po' scazzata, no, si può dire, ci sta. E allora arriva la richiesta del nostro Andrea De Pastaman. Ben due le richieste del Pastaman, che sentiamo una dietro l'altra. Di solito il venerdì mattina ascolta il podcast e invece stasera ti ascolterai la diretta e anche il podcast, perché è finito, ovviamente è finito la puntata, avrete podcast e titoli direttamente sul nostro sito nell'area podcast radiocittaperta.it, una Radio Città Aperta che potete anche supportare iscrivendovi al canale Twitch se siete clienti Amazon Prime, è gratuito e a noi ci arriva un contributo. Altrimenti sul nostro sito radiocittaperta.it c'è il pulsante Sostienici. Puoi farlo con PayPal o carta di credito, un aiuto per mandare avanti una voce storica ed indipendente della radiofonia romana e nazionale. E anche, se mi è consentito dire, e mi è consentito, dove ascoltate musica che difficilmente ascoltate in altre radio, quindi motivo in più per supportare noi diversi. Dicevamo la richiesta del nostro Pastaman direttamente dal nord-est, mi va a pescare i Pink Turns Blue e questa traccia che si chiama, eccola qua che arriva, si chiama After All ed è la richiesta del nostro Pastaman. Eccoli.

Wow, che pezzo questo qui, caro Pastaman, grandissimi, dalla Germania, Pink Turns Blue. Come una famosa canzone degli Asker Du. Fifty Words, Kiss. Così si intitola questa, l'album da cui è tratta questa After All.

una bomba vera. Grazie mitico Pastaman per questa traccia. Continuano a suonare in Germania, no, non solo in Germania, vedo future date in ottobre in Bulgaria, Serbia, Lettonia, anche a Copenaghen, 7 novembre. Sarebbero da vedere, eh? E bravi bravi Pinkster Blue, anche la seconda richiesta di Pastaman interessante. Molto interessante. Pesca nell'Australia dei Church, una delle mie band del cuore, più o meno tutti gli anni '80. I 7-8 dischi degli anni '80. Quello col cane degli anni '90, ecco, quelli c'è. Ma pare che anche l'ultimo disco uscito 2 o 3 anni fa, insomma, sia notevole. Però non ci andiamo a ascoltare questo classico. Il primo album, quello col cuore rosso e blu, che c'è in 2 copertine. Io c'ho quello con azzurro, con le statue che cadono. Benissimo, allora andiamo nella mitica Australia, dopo esserci stati con Emiliano, nell'Australia dei Church, e dall'album Of Skins and Heart ci ascoltiamo questa Unguarded Moment, i Church a Night Toys. Sempre un gradito ritorno, anche perché li amo tanto. La richiesta di Pastaman, eccola qua.

Mythici Church, Unguarded the Moment, così si chiama questa traccia tratta da Off Skin and Heart, il loro primo album datato 1981, era la seconda richiesta del nostro Andrea De Pastaman, che da qua a fine anno sfornerà gli ultimi ravioli prima della meritata pensione. Io ho appena fatto fare il conteggio, ecco, mi mancano 10 anni. Ho detto alla consulente, ho detto, pensa, sono andato la mattina, ho detto, volevo prendermi un caffè uscendo di qua, invece vado a prendermi un negrone.

vecchiaia non troppo vecchiaia. E invece direttamente dal lavoro nella tomba, eccolo. Long between the rocks, vabbè. I knew you'd find me drinking. Vai Super Andrea, tu che puoi. Goditi la vita. Don't make me bleed. Concerti e giri in giro. Per quest'ultima puntata arriva anche la richiesta di Rob de Grieg da Padova, che saluto, quindi rimandiamo nel nord-est. Ieri tutti collegati, messaggi vari, e invece io stavo spingendo il motorino tra mille madonne. E vabbè, che devo fa? È andata. Motorino da gomma nuova. Io sto registrando questa puntata per voi. Oggi in diretta, cioè non sono in diretta, sono registrato, quindi nessun... come si dice? Nessuna replica del venerdì, ma una puntata nuova di Zecca del 31 luglio 2026, la ultima di questa stagione. Ci vediamo poi fra un mese per la ripresa della stagione, la decima. E si va, ragazzi. Allora diciamo la richiesta del nostro Rob de Grieg, chissà se riusciremo a vederci. Perché in zona nord Italia, ecco, dal 6 al... il 6 arriverò, diciamo, alla sera, quindi dal 7 al 12, dal venerdì al mercoledì sarò fra le mura amiche mantovane. E quindi magari chissà se ci scappa un incontro, un pranzetto. Un incontro con qualcuno di voi che magari è in zona nord. E va bene, allora dicevamo la richiesta di Rob de Grieg, che mi va a pescare il buon vecchio Mark Lanegan, metà anni 90. Il pezzo si chiama Kingdoms of Rain e l'album era Whiskey for the Holy Ghosts, un solo ghost. E... questo è Mark Lanegan, il fantasma di Mark Lanegan.

Mark Lanegan, Kingdoms of Rain, così si chiama questa traccia scelta dal nostro mitico Rob the Grig, che mi pesca nella voce fumosa e alcolica di Mark Lanegan, un altro che è andato via troppo presto. Voce incredibile. Che ci piace veramente tanto. Evviva, sono circa le 19:15. Occhio e croce. Lo dico perché non sono in diretta, ma la puntata è nuova di Zecca. Oggi lunedì 31, sì, lunedì, giovedì, sì, manco. Ale, te saluto. Oggi è venerdì. Ho registrato questa mattina perché non potevo essere in diretta in questo momento. Proprio in questo momento sono al lavoro, per cui ho dovuto registrare, però ho registrato stamattina, quindi ieri non sono andato in onda, ma volevo salutarvi con una puntata nuova di Zecca in chiusura di quest'ultima stagione. Per poi riprendere il 27 agosto. Evviva, evviva! Allora, arriva la richiesta dell'Antonella, che adesso vado a leggere perché ce ne ho dappertutto qua di richieste di qui e di qui e di là. E quindi vado a vedere quello che mi ha scritto Antonella e saluto. Dove? Allora adesso la trovo, eccola qua, ecco qua, vedi? Ciao Dario, il brano scelto per oggi si chiama This Woman Work. Mentre io continuo a lavorare, pomeriggio sarò dal veterinario per la velvettina che non sta molto bene, sarà la micetta. Non appena rientro proverò a collegarmi per i saluti, speriamo bene. Invece Antonella, sei tornata e chissà cosa avrai sentito. Ma invece sto facendo adesso la puntata, quella che doveva andare in onda ieri, quindi oggi non è replica ma è diretta. Trovate anche il podcast appena finito la puntata sul sito radiocittaperta.it con tutta la playlist. E quindi questa donna lavoratrice si chiama Antonella e il pezzo che ci ha richiesto appunto si chiama This Woman's Work, Kate Bush, a Night Toys.

0: Wow, eccola qua la mitica, magica voce di Kate Bush, This Woman's Work, così si chiama la richiesta della nostra Antonella, che nonostante il caldo e diciamo l'anno scolastico, uno già finito e l'altro ancora in divenire, ecco che sta ancora al lavoro. Ma finirai però un pochino di vacanza, eh? E allora un abbraccio alla Velvettina anche, che stia bene. La mia amicetta ha fatto una bella operazione ad aprile, a cui farei un controllino adesso, perché le volte se gli accarezzo la pancia mi stranisce, non so. Speriamo bene, dai. Quei bei micetti che tanto ci fanno compagnia, la mia Camilla si chiama, Camilla. Mezza, cioè nera, però il papà è siberiano, quindi è bello codone, pelo lungo, pelo abbastanza lungo, una bella criniera. E insomma, è una bella compagnia. Non potrei più fare a meno di lei, anche se ogni tanto mi punzecchia qualche disco. Che facciamo? Purtroppo. C'è anche la richiesta di Bobbissimo per questa ultima puntata di Night Toys, che mi pesca, ovviamente. Lui che è Bobbissimo. C'ha Jim Morrison come foto, profilo Instagram, penso anche telefono, tutto quanto, il suo grandissimo idolo e le sue porte della percezione, e quindi fa per l'ultima puntata i Doors, che è un po' che mancano e ci stanno sempre bene. E il pezzo che ha scelto arriva da questa compilation che si chiama American Prayer, è quella dove c'è Jim Morrison barbuto in copertina, il pezzo si chiama Awake. E ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Is everybody in? Yeah. Questa versione live. Is everybody in?
1: The ceremony is about to begin.

0: Indian, Indian, what did you die for? Indian says nothing at all. Gently they stir, gently rise, the dead or newborn awakening, with ravaged limbs and wet souls, gently they sigh in rapt funeral amazement. Who called these dead to dance? Was it the young woman learning to play the ghost song in her baby grand? Was it the wilderness children? Was it the ghost god himself, stuttering, cheering, chatting blindly? I called you up to anoint the earth. I called you to announce sadness falling like burned skin. I called you to wish you well, to glory in self like a new monster, and now I call on you to pray.
1: Grande Jim Morrison, mitico, Awake, questa traccia.
2: Is everybody in?
1: Is everybody in? Siete tutti dentro? Questa si chiama Awake, era la richiesta del nostro Bobbissimo, tratta da An American Prayer. Jim Morrison Music by the Doors, il famoso disco, quello con la copertina o bianca o crema. Io ce l'ho crema. Ok, tutti, insomma, i dischi dei Doors, ovviamente ce li ho tutti pure io, e poi di quelli considerati, diciamo, postumi, c'ho appunto An American Prayer, e c'ho A Life She Cried e Live at the Hollywood Bowl, che è un mini da una ventina di minuti, uscì alla fine degli anni Ottanta, perché all'inizio c'erano solo questi tre. Ovviamente non ho Other Voices e Full Circle, che senza Jim Morrison, insomma, non hanno diritto ad esistere.
0: Child, my sweet one,
1: se mi è consentito.
0: Choose the sun.
1: Sono usciti altri concerti, anche quello Hollywood Bowl è uscito completo, ne è uscito uno a New York, insomma, uno in Svezia, mi pare. Comunque, insomma, questo An American Prayer è da avere.
0: Beach and cool jeweled moon.
1: Così come A Life She Cried, c'è, cioè, quella meravigliosa versione di Gloria.
0: By its quiet
1: di Van Morrison, però.
0: And we laugh.
1: La stessa Gloria che fu ripresa anche da Patti Smith.
0: Smug.
1: Il suo album di debutto, Horses.
0: Infancy.
1: Ma questa è un'altra storia.
0: The music.
1: E allora, adesso sono andato a ripescare questa band, un pochino post-punk dei primi anni Ottanta. Avevano iniziato in una maniera un po' punkeggiante per poi virare verso il post-punk, si chiamavano Blitz, e il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Solar ed è arriva adesso qui a Night Toys. Devo fermare di là, però sarebbe meglio, perché così se no facevo un mix, no? Come diceva il grande Bigiogero, io di solito faccio un mix, ma in questo caso non ci sta. Se appena trovo, ecco qua il mouse che mi saluta, ho là. Eccoli qua, Blitz, direttamente dal 1983, la traccia si chiama Solar e ce l'ascoltiamo qui a Night Toys. Dal punk un pochino oi al post-punk. C'è un commento sotto dall'oi agli oi Division, però era una band interessante. Blitz.

Wow, eccoli qua, Blitz, la traccia che si chiama Solar, direttamente dal 1983. Un po' spunk, con queste tastierine impertinenti. Veramente carino, c'era anche una coda che mi ricordava i Cult, per certi versi. Evviva! E allora lasciamo i Blitz. E mentre sto registrando mi arriva proprio il messaggio di Dario. Di Dario Cabaret, Tribal Cabaret, che finalmente è entrato in possesso del vinile originale di From the Lion's Mouth. Dei Sound, proprio l'altro giorno parlavamo perché aveva fatto uno scambio così e sembrava non arrivasse più questo disco che stava girando l'Italia. Invece è arrivato e ha detto: l'ho messo su, mi sono commosso per da tanto che è bello. E come dargli torto. Infatti qua, ecco qua, mi racconta, vado a aprire il WhatsApp. Ecco, fa, finalmente è arrivato oggi il mio vinile originale From the Lion's Mouth. Ti chiederei il brano Silent Air, The Sound, ovviamente, che disco, mi sono emozionato all'ascolto, ti giuro, mi è quasi scesa una lacrimuccia, capolavoro vero, davvero. Certo che pure New Dark Age e Fatal Flow sono stupende, Skeletons and Winning, non c'è nemmeno bisogno che le menzioni, sono fuori quota. Una band sfortunata perché incidevano per la Corova, la stessa etichetta di Echo and the Bunnymen, quando c'era stato da spostare il budget da una parte o dall'altra sono stati scelti gli Echo and the Bunnymen e non i Sound, o erano entrambi validi, e quindi vuol dire investimento, vuol dire pubblicità, vuol dire tour, vuol dire magari agli inizi metterti di spalla a band che contano, insomma tutto questo ne ha beneficiato Ian McCallough che i suoi Echo and the Bunnymen e non i Sound di Adrian Borland. La vita a volte è fatta di sliding doors, no? O porte scorrevoli che si aprono al momento opportuno o si chiudono al momento opportuno, perché non sempre una porta chiusa è un fallimento, anzi, magari stavi entrando nel baratro e questa porta che ti si è chiusa davanti a te se ti ha salvato. Piuttosto magari si apre nel momento opportuno per crescere, per fare un passaggio. E allora, dopo i Blitz e la loro Solar, appunto, ci andiamo a prendere questo album capolavoro dei Sound, il loro secondo che si chiama From the Lion's Mouth. Il pezzo ci ascoltiamo è Silent Air. E arriva Night Toys, grazie a Dario.

Wow, che pezzo questo qua, grazie Dario per aver scelto Silent Air dei Sound di Adrian Borland dall'album From the Lion's Mouth. Gran bel pezzo, gran bel disco. Sono felice che ti sia arrivato. No, io ho i primi tre dei Sound, le ristampe uscite su 1972, una dozzina, no, beh, 12-13 anni fa. Però c'ho i due cofanetti CD, anche questi piuttosto ricercati, non si trovano più in giro. I due cofanettini sono stati una bella cosa, li ho visti usati a 60 euro l'uno, ovviamente. Anche queste ristampe della 1972 viaggiano a prezzi già interessanti, 50-60 euro non è male per una ristampa. Ma meritano le ristampe perché sono ovviamente band favolose, band che vanno sempre ricordate, supportate ed ascoltate, mai dimenticate. Ecco. On the rocks in pieces. Andiamo a trovare, l'abbiamo nominato prima, Edda, parlando del batterista Diego Galeri, già nei Timoria, già nei Fiumi, è batterista anche di Edda. Qui lo vediamo assieme a un artista che a noi ci piace tanto, si chiama L'Amante, lei, e insieme fanno questo pezzo che si chiama Ezechiele.

0: Ci salutiamo così con Ed, ho lasciato aperto pure il microfono, spero di non aver detto qualche sfondone. E... con Ed è l'amante. L'album è Messe Sporche, l'ultimo di Edda. Nel frattempo ho letto che per la finale di Monte Rotondo, in quel di Monte Rotondo appunto, il giorno sabato 5 settembre ci saranno il Casino Royal e quindi si va ovviamente a vedere il bis di, della tournée di Sempre Più Vicini. Eccezionale, non posso, non si può mancare. Saluto Sasà, che sempre ci delizia con dei bellissimi concerti. Facciamo venire anche i Not Moving al cantiere, Sasà. Sarebbe bellissimo, visto che già lì li ho visti due volte ed è un posticino che ci piace sempre tanto. Mentre le finali di Monte Rotondo non saranno al cantiere in via Aldo Moro, ma in via Bruno Buozzi, la passeggiata di Monte Rotondo all'aperto, ovviamente, 5 settembre. Evviva! Ci saremo! È successa anche un altro personaggio che ci ha lasciato, si chiama Glenn Hansard. Chi si ricorda il film The Commitments? Era uno di loro. Autore di tante canzoni per colonne sonore, vinse anche un Oscar. Questa traccia che vado a mettere è tratta dal suo primo album solista e lo ricordiamo così con questa canzone che si chiama Bird of Sorrow. Questo è Glenn Hansard, morto in un incidente stradale ci picchia, 56 anni. Lo ricordiamo così con la sua musica, che è la maniera migliore per ricordare un grande artista.
1: Even if a day feels too long, feel like you can't wait another one, and you're slowly giving up on everything. Love is gonna find you again.

hanging on, hanging on. Bird of Sorrow, Glenn Hansard. Questa puntata di Night Toys, il ricordo di un grande artista, anche lui, diciamo, venuto a mancare troppo presto, ahimè. Irlandese, e poi persona splendida, ciò che l'ha conosciuto, anche i concerti, eccetera, eccetera, disponibile, insomma, fantastico. I feel like you can't wait. E come spesso accade, i fantastici vanno via prima, a cipicchia. Ciao mitico Glenn. Love is gonna find you again. Che bella voce profonda, meravigliosa. Love is gonna find you, you better be. È uscito un nuovo singolo intanto dei Sleaford Motes, ha il featuring di Aldous Harding. Si chiama Elitist Goat, come capra, anche se è tutto puntinato, G-O-A-T. In the dark for far too long. In 45 giri è uscito doppio, in entrambi sul lato A c'è il remix dei Prodigy, in uno c'è il remix strumentale sul lato B. Get off the floor. E invece in quello con la copertina verde ce n'è uno con la copertina rosa, appunto, dove c'è il remix dei Prodigy e il remix strumentale. Invece quello con la copertina verde è il remix dei Prodigy sul lato A, e sul lato B c'è il remix di Andrew Fern, che è l'altra metà degli Sleaford Motes, oltre a Jason Williamson. Beh, questo è il suo remix, che si chiama Extended Work Broken Prayer Remix, e quindi ce lo andiamo a sentire qui a Night Toys, ma lo facciamo ripartire da capo perché questo merita. Sentite che robina che ha fatto il nostro Andrew Fern. King of Groove, king delle basi proprio.

Wow, che pezzone, ragazzi, che remix questo qua di Andrew Fern, eh? L'altra metà degli Zephyr Modes, di questa Elitas Goth Extended Verk Broken Prayer Remix. Bomba, bomba, ragazzi. Nel frattempo se ne sono andate 2 ore, ancora una mezz'oretta insieme, dai, non faccio la puntata di 3 ore perché purtroppo col lavoro non ce la faccio, ma 2 ore e mezzo ci arriviamo, sì, eh. Mancano 25 minuti, ancora un po' di brani per quest'ultima puntata della stagione di Night Toys, in attesa del ritorno il 27 agosto. Lasciamo gli Sleeper Modes, andiamo a sentire una novità degli amici Silent Noise, di Libero Volpe, Lorenzo Ceccarelli. In attesa, penso, di un album nuovo a settembre, arriva un singolo che si chiama One Time, ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, Silent Noise. Eccoli.

Wow, che botta questa qua, One Time Silent Noise. In attesa del nuovo album e delle sorprese di settembre, ecco qua il singolo uscito qualche settimana fa. Veramente bello, regno di anni 80 e con un muro sonoro notevole. Evviva i Silent Noise, che saluto! Spero di essere presto a uno dei vostri concerti, vi ho visto diverse volte, un po' che manco, perché sempre si sono incrociate cose di lavoro, però conto che se a settembre fate qualcosa di esserci. Ciao Libero, ciao Lorenzo, e evviva i Silent Noise, che ho stoppato così, ma volevo mettere Gary Numan da quell'album meraviglioso che si chiama The Pleasure Principle, il pezzo si chiama Metal. Mi sono comprato un live del 79 e sono veramente in trip con l'uomo Gary Numan.

Eccola qua la mitica metal dall'album The Pleasure Principle, il primo di Gary Numan, dopo i due con i Tube of Army, quello bianco col faccione che si chiama Tube of Army e il secondo che si chiama Replicas. E quello di proprio Tube of Army e Gary Numan, ma questo è il primo Gary Numan. Bellissimo, dopo arriva Tele con un altro disco a cui sono molto affezionato. E poi ho trovato questo Living Ornaments, sono tre album, 79, 80, 81, che sono dei live. Dentro appunto c'è anche Billy Currie degli Ultravox. E ho trovato quello 79, dentro c'è il foglio del merchandising dell'epoca, le magliette 4 pound, c'è la maglietta di Telecom, c'è la maglietta di Tube UART, insomma. Roba notevole, caro Gary, un bel documento risalente al 1980, appunto, che la stampa era quella britannica di importazione, col bollino bianco e rosso SIAE che si metteva sui dischi di importazione, o bianco e verde, un po' grande, a rovinare la copertina, il bollino che avevamo solo noi in tutto il mondo, adesso è stato eliminato per fortuna. Bene, ancora una manciata di brani da Gary Numan, passiamo ai miei adorati Place to Bury Strangers. Quando sono andato al concerto ad aprile, ogni tanto dai bauli portano, siccome i Place to Bury Strangers oltre agli album hanno fatto tanti singoli, allora magari è capitato che a un concerto trovassi un tour single del 2013, a un altro concerto un inedito di un'altra cosa, e l'ultimo concerto avevano portato una manciatina di singoli di questa traccia che si chiama And I'm Up, e sul retro c'è Don't Stop. Ero 7 pollici del 2012, in vinile giallo trasparente. Negli altri concerti che sono andato non c'era, si vede che ne hanno trovati un po', li hanno portati, hanno fatto bene perché così me lo sono comprato. Se l'ha comprato anche l'amico Stefano Pepe, che saluto, che delle volte in mancanza di Eugenio trovate assieme al nostro Alessandro Sgritta il

sabato dalle 16 alle 18 con Drive in Saturday. E allora lasciamo Gary Numan e il suo metallo e andiamo a trovare appunto i Place to Bury Strangers con questa traccia che era presente solo in questo singolo, si chiama And I'm Up. Loro sono violenti ma anche melodici su disco, questa melodia che scompare magicamente dal vivo, gran pezzo anche questo.

sembrano quasi morigerati in questo pezzo di Place to Bury Strangers, e invece poi quando le andate a vedere dal vivo vi fischiano le orecchie per la settimana successiva. Violenti e potenti, poi con la loro mitica performance che fanno in mezzo al pubblico, con tamburo, basso e spippolamenti vari con una specie di mixer. Con un mixer, campionatore e quant'altro, insomma. Questi erano loro dal 2012, And I'm Up si chiama. Questa traccia di A Place to Bury Strangers, con un video bellissimo dove tutti i pupazzetti, supereroi eccetera vengono in qualche modo vengono dati a fuoco, ecco, in qualche modo, vedrete, bellino, bellino. Povero micetto che sta bruciando, il supereroe che va nel liquame, oddio. Evviva Night Toys, evviva l'ultima puntata di questa meravigliosa stagione, poi vi aspetto il 27, eh? Il 27 agosto per il ritorno. Mi sono imbattuto in qualcosa di francese riguardo agli anni 80, al post-punk e quant'altro. Per alcuni questo è uno dei dischi più belli usciti nella Francia post-punk, si chiamano Mathematics, sono un duo, un uomo e una donna, un ragazzo e una ragazza, ragazzi di una volta e adulti di adesso. E allora ce l'ascoltiamo questa traccia che si chiama Jungle Heart, una bellissima copertina a questo disco che si chiama Modern, e c'è tutta una Parigi rasa al suolo. Adesso ascoltiamo invece i Mathematics, sentiamo cosa ci raccontano con la loro Jungle Heart. Senti che robina, eh?

Wow, eccoli qua, una bella cavalcata di 7 minuti, Mathematics Moderne si chiamano. Les Visiteurs de Soir era l'album, questo pezzo Jungle Heart, una Parigi rasa al suolo in copertina, questi due personaggi algidi che richiamano quei primi anni Ottanta. In cui si era tutti eleganti, soprattutto i post-punkers. E allora, ancora una manciatina di canzoni, un paio di canzoni, dai, ce le dobbiamo ascoltare, bisogna. Sentiamoci il pezzo nuovo dell'amico Omar in arte Out, da Mantova, appunto, a proposito di scena mantovana, nominata prima quando la Laura aveva scelto il pezzo, diciamo così, marchigiano. E è uscito un nuovo pezzo, si chiama Sigma Circle Jerk, ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Out.

Yeah, che bomba questa qui del nostro amico Omar, fantastica. Sigma Circle Jerk. Dovresti partecipare all'invasione monobanda quando l'amico Freddy Coratella di Dischi Ferfiaschi organizza al 30 Formiche. Si chiama monobanda perché sono tutte band formate da una sola persona. Serve proprio bene, Out. Spero di vederti presto qui in Roma. Ciao Omar, sempre bei pezzi tuoi. Ricordo che c'è un singolo e un album che potete richiedere direttamente a lui. Questi pezzi invece sono solo in digitale momentaneamente, ma io li radunerei tutti in un CD, Omar, per avere il segno tangibile della tua arte. Grande Out, celebriamo anche il compleanno della nostra mitica Dani Purple Heart. Avvenuto il 29 di luglio, la leonessa degli Easy Friends. Metto un classico per te che so che ti piace sicuramente, il tuo pezzo preferito di Madonna, se non ricordo male. E si chiama Into the Groove. Susan, eccola, cerca disperatamente Susan, un film epocale davvero questo, eh? For inspiration, allora, happy birthday Purple Heart. A Chientanos, come dicono in Sardegna. Evviva, evviva! Happy, happy birthday con la nostra Madonna.

Get into the groove, boy, you've got to prove your love to me. Questa è la Madonna di Like a Virgin, quello era l'album. Into the Groove, uno dei singoli più belli della nostra Veronica Ciccone. Era proprio bella qua, con quei pizzi a modi di legarsi i capelli. Aveva fatto proprio maestra di look, il chiodo, insomma, favolosa, favolosa. Tanti auguri Dani Purple Heart, ieri a Roma a vedere il concerto nel 2006, quello poi mi è stato sottratto il biglietto, ahimè. Adesso è uscito un Confession 2, chissà come sarà. Non mi ispira tanto il pezzo singolo, però la Madonna ci sorprende sempre. E quindi happy birthday, e siamo arrivati all'ultimissima traccia di questa puntata. Dai, non ho fatto 3 ore, ma alla fine ho fatto 2 ore e 3 quarti. Devo andare al lavoro, per cui non arrivo alle 3 ore totali. Anche perché poi devo caricare la puntata sul podcast, devo fare dei lavoretti. E niente, il pezzo scelto ovviamente come ultimo si chiama Say Hello, Wave Goodbye dei Soft Cell, da un album strepitoso quale Don't Stop Erotic Cabaret. Ma ne approfitto per salutarvi tutti. Grazie per questa meravigliosa stagione di Night Toys, la 9ª. La prossima sarà la 10ª. Wow, wow, wow. Fantastico, fantastico. Quindi grazie per il supporto continuo. E quindi voglio salutarvi tutti da nord a sud. La Pat e Carlo. E poi la Miriam, lo Stefano della Miriam, Rosy, Bobbissimo, Alfonso, Pietro, la Dani, la Sev, Antonella, Fabio, la Silvia, Marco, Rob De Grig, Andrea De Pastaman, Stefano De Camoz, penso di no, l'avevo detto, no? E poi Jonathan, e poi Mike, Alessandra, Emiliano, Laura, Mariano, Maria, Matt, Peter Crown, Dario Daniela, Tribal Cabaret, Andrea and DJ. Stefano lo Spendaccione. La Katia, Ross the Boss e la Mariella, Fontagnez e la Licia, Maria Gianturco l'ho detta, dovrei aver detto tutti, spero. Sto facendo mente locale. Stefano, Stefano Pepe, Elisabetta, Valentina, Lorenzo Fra Giacomo, lo Scanna. Insomma, grazie mille di tutta questa stagione insieme. Poi Umberto, Riccardo, ecco. Un'altra Antonella. Grazie mille. Ci risentiamo il 27 agosto, giovedì, sempre dalle 18 alle 21, Radio Città Aperta, 10ª stagione di Night Toys. Grazie a tutti, ancora happy birthday Dani, e quindi eccolo qua che arriva Mark Almond e Dave Ball con questa Say Hello, Wave Goodbye. Ci salutiamo così. Buone vacanze! Finger crying in
alla fine ci fermiamo 3 settimane e torniamo qua in pompa magna. Grazie, stagione meravigliosa, vi voglio bene, un bacio grande, grazie, grazie, grazie. Evviva Night Toys, evviva noi tutti. Grazie, grazie ancora. Spero di non aver dimenticato nessuno.

e se l'ho fatto non è... vado sempre a braccio e quindi percorro la cartina da nord a sud o da sud a nord. Vi voglio bene, fate i bravi, ci sentiamo il 27 agosto, ciao, buone vacanze.

Goodbye, volevo dire podcast, ovviamente dalle 21 disponibile con anche i titoli della puntata. Che metterò proprio a quell'ora i titoli, eh. Comunque appena finita 21:30 podcast disponibile. Goodbye everybody. Buone vacanze.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Wait, no, hurry up, because the only thing comes over here and he wants some K.

Eh? No, no, no, no, no, Anto, niente a solo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul Vindeur, signora!
1: Accattate volai!